ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze del tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che

0: che è passato.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ho perso un altro Cos'è di Buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

Quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: non è solo apparenza, la tua bellezza non è mai apparenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

per i caschi sempre, nuoti controcorrente.

sguardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso. Io voglio ridere, fare l'amore, non pensare più.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

lo ricordo io per te. Il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta.

0: て。
1: Quando eri distratta mordevi la lingua, me lo ricordo.

ricordiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Veni, colega.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali.

meridionali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono le 7 in punto. Buongiorno, buongiorno. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Mamma mia, che caldo! Ce la possiamo fare, però. Ciao Giulia!
1: Buongiorno! Ma ti rendi conto che oggi è giovedì e domani è venerdì e ci sarà un ponte lunghissimo anche lunedì?
0: È vero, perché qui a Roma è festa il 29.
1: È festa, eh. San Pietro e Paolo, quindi io finalmente vado ufficialmente in vacanza.
0: Ma dove vai? Ma tu sei sempre in vacanza, me lo vuoi spiegare? No.
1: Ma quando sto tutto il giorno qui con te a essere torturata dalle 6 di mattina, qual è la mia vacanza?
0: Ma finiscila che ti mancherò un sacco. Ma oh, ma il mese di giugno è già volato.
1: Per te.
0: Come? Ah, per me, per te è stato pesantissimo.
1: Dovete sapere che io e Rossella andremo in vacanza insieme.
0: Sì, perché l'ho obbligata.
1: Ci faremo un mese nell'isola della Norvegia, quella di sole donne, ti ricordi? Oh, ho prenotato.
0: Guarda, posso dirti una cosa? Se il caldo lì non riesce ad arrivare, ti dico di sì, perché è arrivato ovunque, fino anche in Inghilterra ci sono stati picchi di 35 gradi.
1: Ma ti piaceva il caldo? Scusami.
0: Eh sì, però un po' troppo forse, ti dico. Però va bene, allora ragazzi, come state? Come avete cominciato questa giornata? Fatecelo sapere, mandateci il vostro buongiorno, il vostro primo pensiero, quello che vi sta rendendo felici oggi, oppure magari vi sta facendo un po' incavolare. Ieri ci sono arrivati un sacco di messaggi, tra l'altro, su questo tema, quindi mandateci un messaggio al 334-604-5640, messaggio di testo oppure un messaggio vocale, così lo mandiamo subito in diretta. E siccome siamo in piena estate, vogliamo cominciare così con un tormentone estivo e non solo. Loro sono i The Colors con Italo Disco.

0: e c'era anche Achille Lauro con questa canzone, questa dichiarazione d'amore bellissima. Davvero? Perché infatti, allora qua continua il gossip.
1: Allora, Trastevere
0: con Giulia e Achille ti ha invitato a Trastevere?
1: Certo.
0: Quando? Quando ci andate?
1: Nel mese del maggio.
0: Esatto, il 29 febbraio.
1: Il 29 febbraio.
0: No, però ogni tanto capita il 29 febbraio, quando c'è il mese bisestivo.
1: Vedi, quando capita te lo faccio sapere.
0: Allora il 31 febbraio, mi sa.
1: Il 31 febbraio.
0: Vabbè, dai, però l'importante è crederci, insomma.
1: Ma nella vita sempre l'importante è crederci.
0: Giulia, com'è andato il Team Summer Eats?
1: Allora, è andato benissimo. Ieri faceva però un caldo, ma un caldo che si sveniva. Cioè non si riuscivano proprio a parlare, a fare le interviste, perché veramente faceva un caldo assurdo. Però è stato tutto bellissimo, divertentissimo. A Piazza del Popolo c'era un'atmosfera incredibile. Addirittura dopo finito il concerto c'erano tutti quei ristoranti là, tutti a mangiare la pizza lì fuori nella piazza. Era veramente stupendo. E tra l'altro sono stata felicissima perché ho incontrato tutti i nostri artisti, che sono quelli che poi tutti i giorni mettiamo le canzoni, Gaia con Bossa Nostra.
0: Gli hai detto che mettiamo sempre le loro canzoni?
1: E sai con chi ho parlato? Con i Pinguini Tattici Nucleari. E gli ho detto: sorry, scusa, lo sento se Rossella si comporta così ogni volta.
0: Così, brava, di voi,
1: così. Però chiede scusa, ed erano tutti simpatici.
0: Ho detto: vabbè, ma dai, la perdoniamo.
1: C'era Fabi Fibra, e ho parlato con Ornella Vanoni, l'ho intervistata.
0: Ornella Vanoni,
1: come
0: hai fatto? Ah, infatti, perfetto. Ho detto che collegamento.
1: La tua faccia, quando ho sentito.
0: Che collegamento che ha con i piani alti?
1: Con i piani alti.
0: Una medium,
1: giù. Sono andato un attimo in cielo a parlarci.
0: Ornella
1: Muti. E poi chi altro ho intervistato?
0: Che persona è Ornella Muti? Ti è piaciuta?
1: Carina, beata lei, super in forma a quell'età. Cioè, aveva una voglia di vivere, al contrario mio, che ero già
0: al contrario di noi la mattina, che siamo cotte proprio.
1: E poi vabbè, Fabrizio Moro, Clementino, adoro, cioè proprio
0: ecco Clementino,
1: artisti.
0: Che gli abbiamo dedicato ieri un video.
1: Dopo dobbiamo rimettere la canzone di Cleme,
0: cosa. E vabbè,
1: come la canti bene. Comunque volevo dare una notizia, che non ci ho dormito una notte da ieri, che l'ho scoperta, quindi
0: non dormi mai,
1: posso
0: Giulia,
1: dare una notizia, anche sono le 7:15, devo aspettare.
0: No, secondo me la possiamo dare, dai.
1: Allora, devi sapere che c'è la spiaggia con il muro che divide uomini e donne.
0: Cioè? Questa, ma tu sei fissata con queste cose? Dopo l'Islanda?
1: Questa purtroppo è una cosa assurda.
0: Scusami, una spiaggia con un muro, ma tipo Temptation Island, che c'è il muro che separa, non ho capito, il villaggio delle fidanzate,
1: allora,
0: e dei fidanzati.
1: Ti spiego, lo stabilimento comunale alla Lanterna sta facendo discutere dopo un acceso alterco avvenuto sabato scorso tra una coppia di milanesi e una donna del posto, eccezionalmente nel settore maschile insieme al marito, per assistere al figlio disabile. La Tristina ha fatto notare a due turisti che avrebbero dovuto separarsi, scatenando una reazione violenta da parte della donna. Sono dovuti intervenire gli altri bagnanti, il personale dello stabilimento, per evitare la rissa. Quindi c'è proprio questo stabilimento che ha un muro che divide uomini e donne.
0: Ok, beh, ci andiamo. Non mi dispiace come cosa.
1: Neanche a me. Tu vorresti andare?
0: Io sì, quasi prenotiamo, anche se secondo me le liste d'attesa sono parecchio lunghe, perché
1: secondo me non si trova posto.
0: No, non si trova posto, ma tipo da qui al 2035. Allora, comunque, ieri so che hai parlato anche con Gaia, gli hai detto che noi mettiamo sempre la sua canzone Bossa Nostra, che effettivamente ci piace molto. E allora, in questa mattina tutta italiana estate, sono le 7:15, ce l'ascoltiamo.

0: Bene. Allora, sono le 7:21, siamo sull'orario Tutte per l'estate, è giovedì, domani è venerdì, non vedo l'ora, e oggi è 25 giugno.
1: E che succede?
0: Che sarebbe anche la giornata internazionale del marittimo.
1: Ok.
0: Sai che vuol dire?
1: No, spiegamelo tu.
0: Allora, la giornata internazionale del marittimo serve per riconoscere il contributo dei lavoratori del mare e il commercio dell'economia globale. Devi saperle queste cose.
1: Mo le so.
0: Brava. Poi è anche la giornata mondiale dei puffi.
1: Che rendi conto? Mamma, quanto mi piacevano.
0: Celebrata in prossimità della nascita del loro creatore Peio.
1: Ma sai che a me piacevano tantissimo i puffi, io li guardavo sempre da bambina. A te che puffo piaceva? Qual era il tuo?
0: Gargamella.
1: Ma come Gargamella? Ma era l'unico non puffo. Ah. Era il cattivo.
0: Ah.
1: Ma perché ti piaceva il cattivo? A me piaceva Puffo Brontolone, perché un po' lo sono anch'io.
0: Anche no.
1: E Puffetta mi piaceva.
0: E a proposito di Peio, oggi è il suo compleanno.
1: Oh, gli facciamo tanti auguri.
0: Tantissimi auguri. Sempre parlando di compleanni, oggi è compleanno anche di Tommaso Paradiso, quindi dobbiamo ovviamente omaggiarlo di una canzone. Tra l'altro c'era lui anche al concerto del Team Summer Hits, quindi scegliamo una canzone top per fargli gli auguri.
1: Ma una canzone top quanto top?
0: Proprio la più top
1: super
0: che tu
1: top.
0: Hai.
1: Aspetta
0: su
1: che non riesco
0: Tommaso
1: a scrivere stamattina.
0: E poi anche il compleanno di Roberto Vecchioni.
1: E allora gli facciamo
0: che
1: tantissimi
0: auguri. Però anche lui la canzone mi sembra educato, no?
1: Educato!
0: Giusto?
1: Perché poi dici che magari si offende.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Ed è anche il compleanno di Antonio Gaudì e George Michael.
1: Ok,
0: quindi lo chiamiamo dopo, mi raccomando.
1: Certo.
0: E basta, altre persone, ma non mi interessa.
1: Non gli interessa. Certo, perché tu è vero, perché tu scegli.
0: Io lo fa, io sono
1: se
0: onesta.
1: Tu scegli a chi fare gli auguri di compleanno.
0: Sono così, cioè nel senso,
1: così.
0: Oh, ma gli auguri li faccio io, potrò scegliere.
1: Hai ragione, scusa, sei tu la conduttrice e che cavolo decidi tu. Allora, però possiamo chiedere se già facciamo stamattina. Possiamo chiedere però ai nostri ascoltatori se c'è qualcuno che fa gli anni o magari qualcuno che vuole fare gli auguri di compleanno a qualcuno, che glieli facciamo
0: in diretta.
1: È
0: bello, bellissimo. E soprattutto io volevo anche chiedervi, qual è il compleanno che per voi sarebbe un sogno proprio celebrare? Cioè tu hai per esempio...
1: Cioè il compleanno da sogno, in che modo?
0: Compleanno da sogno. Cioè tipo per esempio se ti dovessero dire hai un budget illimitato... È il tuo compleanno dove vorresti essere. Tu cosa sceglieresti?
1: Io andrei alle Maldive subito.
0: Posso
1: proprio
0: dire?
1: Molto, molto banale probabilmente.
0: Banalissima.
1: Ma me lo farei una bella, guarda, farei una bella festa sulla spiaggia invitando, visto che tanto soldi illimitati,
0: certo,
1: inviterei
0: limitati.
1: Famiglia, amici, tutto di più, farei un super festone su una bella isola delle Maldive.
0: Pensa te.
1: Dalla mattina al tramonto, ma tipo festival musicale, tipo in stile Coachella. Sai che i miei 30 anni... Come, perché?
0: Vabbè, i miei 30 anni.
1: I miei 30 anni io li ho festeggiati così. Ho fatto una festa in stile Coachella.
0: E dove?
1: In stile vabbè, l'ho fatto su Varese. Però ho proprio fatto tutto l'allestimento da festival. Ho detto a tutti di vestirsi a tema come se andassero appunto al Coachella. Bellissimo, con tanta musica. Abbiamo ballato, abbiamo mangiato.
0: Pensa a te.
1: No. E perché non ti ho invitato? Ci conoscevamo ancora.
0: Però sai cos'è il fatto che uno deve pensare, sembra una cosa sciocca, però uno deve anche pensare ai compleanni quando è il periodo dell'anno. Perché per esempio tu sei anche in questo mood, perché tu comunque sei nata a giugno.
1: A giugno,
0: quindi
1: esatto.
0: Chi è nata a giugno è sempre, la tua mente si è sempre abituata che il tuo compleanno è l'inizio dell'estate, il caldo, viene voglia di festeggiare. Io sono nata il 27 di gennaio.
1: Che fai a fine gennaio?
0: Il mio compleanno proprio da sogni, io me lo immagino in una baita in montagna con la neve.
1: Perché a te piace il fresco?
0: A me piace il fresco, però sono anche nata e sono sempre abituata a festeggiarlo con il freddo che è inverno.
1: È vero,
0: quindi
1: è vero.
0: Secondo me anche per questo a te piace il caldo.

0: Non esatto, ce la fare, cioè non ce la
1: esatto. Io invece anche a giugno andrei probabilmente al Polo Nord, in Alaska.
2: Con pinguini tattici nucleari.
1: Posso dire, secondo me non importa a nessuno,
2: no, vero?
1: Che sta ascoltando di dove vorremmo passare il nostro compleanno, ma noi vi invitiamo comunque.
2: Ma non è vero, non invitiamo nessuno, no scherzo. Comunque, per fare gli auguri di compleanno vi ricordiamo il numero 334-604-5640, oppure se c'è qualcuno che compie gli anni. E intanto una dedica a Tommaso Paradiso, tutte le notti.
1: Ciao Tommy.

0: Che bella questa canzone, che atmosfera, ma sono le 7:30 e Giulia, che cosa succede a quest'ora?
1: Che sentiremo l'intervento di Maria Cristina
0: Zoppa, eccoci qua, Disco Rai.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte di Disco Rai Daily, dedicata all'almanac musicale. Allora, nel 1966, il 25 giugno, i Giganti sono in vetta alle classifiche con Tema, mentre nel 1983, altro grande compleanno, quello di Tommaso Paradiso, che è uno dei ovviamente protagonisti con più canzoni dai romantici agitare Coca-Cola dei Team Sammeriz, che sono finiti ieri sera a Roma, ma che andranno in onda in TV dal 17 luglio, e poi noi vi presenteremo delle chicche proprio del backstage sui social di Rai, Radio Tutta Italiana. Nel

1985 l'ultima poesia di Marcello e Gianni Bella in cima alla Hit Parade, mentre nel 2007 Rene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. Nel 2011 Gianna Nannini lancia Perfetto, mentre nel 2013 Rocco Hunter rilascia il suo primo disco Poeta Urbano. È nel 2014 che Perturbazioni pubblicano Musica X, mentre nel 2020 il singolo Mediterranea di Rama invetta la classifica Fimi. Ne sempre nel 2020 Magma Memoria di Levanti è certificato disco d'oro, mentre nel 2021 debutta in radio La mia felicità di Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti e viene pubblicata la raccolta Best of Me di Emma. Ma è nel 2016 che Herman Mehta lancia una delle sue canzoni più belle in assoluto, che è A parte te.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati all'appuntamento quotidiano con Disco Rai. Oggi festeggiamo un gigante della musica italiana, il professor Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno proprio a Carate Brianza nel 1943. Io l'ho incontrato tante volte, in realtà a partire dal 99, quando dal 2000, anno 2000, proprio qualche giorno prima di entrare qui in Rai alla Fiera del Libro di Torino, e da lì ci siamo visti veramente tante volte. Una delle interviste più particolari l'ha realizzata nel gennaio del 2020, il 9 gennaio, sempre per un programma che si chiamava Era Ora, che andava in onda su Radio Live, l'attuale Radio Live Napoli, e in TV su Rai Italia per gli italiani all'estero. E parliamo di questo 2020 come l'anno della musica per le donne e anche un anno di svolta nella musica. Effettivamente poi nella tragedia che si avverò proprio quell'anno, le donne furono un po' al centro anche iconograficamente con l'infermiera che abbracciava l'Italia, e quando poi ci siamo rivisti ci siamo sempre detti: ti ricordi quella sera al Brancaccio dove parlavamo anche delle potenzialità della musica, di quello che si deve fare per il mondo della musica, tutti i problemi che sono emersi ancora di più con la pandemia. Comunque ho recuperato questa intervista per voi e quindi ve la mando così come l'abbiamo mandata in onda nel 2020, gennaio 2020, e al nostro prof, ovviamente i nostri più grandi e sentiti auguri veramente di gran cuore.

0: forti.
1: E il primo appuntamento del 2020 per Era Ora e Lato C della Musica su Rai Italia e Rai Radio Live è con il professore Roberto Vecchioni.
2: Ne sono veramente onorato, devo dire, un piacere immenso, anno nuovo, bellissimo, sarà splendido quest'anno.
1: Il Lato C della Musica sta per canzone, creatività e quel sinonimo di fortuna che lei ha anche cantato nelle canzoni, giustamente, no?
2: Sì, certo.
1: Che serve comunque.
2: Ma direi, è un elemento fondamentale la fortuna, direi che... Si chiama anche culo.
1: Culo, proprio culo. Il lato C è proprio quello della musica. Il
2: 70% è culo, effettivamente.
1: Poi lo diciamo anche da buon napoletano, almeno nel sangue, no? Perché poi soprattutto tutti gli italiani all'estero hanno qualcosa di napoletano nel sangue.
2: Qualcosa
1: per dire
2: di
1: anche
2: meridionale.
1: Di meridionale,
2: nel sangue, perché
1: vero.
2: È la vera essenza del vero italiano. Diciamoci la verità, quello che ha fatto, ha guardato il mare, ha guardato gli orizzonti, ha guardato tutto, ha girato, ha avuto tutte le provocazioni, tutte le paure. Però si è risollevato ogni volta.
3: La prima volta fu quella ragazza bruna. Si intravedeva appena appena in controluce.

0: col suo dizionario.
1: Mi piace che arrivano proprio queste note di Una notte, un viaggiatore, come prima canzone live che riprendiamo quest'anno dal Teatro Brancaccio di Roma, l'Infinito Tour, che prende spunto appunto, che è poi il titolo dell'album.
2: Beh, è proprio da Leopardi, diciamo.
1: Sì,
2: capovolge Leopardi, perché in questo Infinito Tour Leopardi prova a Napoli, appunto parlavamo di Napoli, un senso della vita diverso da tutto quello che aveva provato precedentemente, cioè sente delle cose belle, sente delle cose positive, si sente un po' rivivere, cosa che per Leopardi è il massimo. Finito Tour è il riassunto totale di tutte le emozioni che ho avuto nella vita e di quelle che tento di dare agli altri, perché credo che questo sia il compito di un artista, dare, non vivere di emozioni, ma dare emozioni.
1: Tra l'altro, a proposito di Infinito, c'è un messaggio di Guccini, abbiamo incontrato qualche giorno fa a Milano, e ha detto: non è che mi sono fatto tanto pregare da Vecchioni per fare il duetto, eh? Cioè lui mi ha chiamato e io a Roberto Vecchioni ho detto subito di sì. Poi lui l'ha un po' romanzata, perché giustamente, e però è stato, le ha portato anche tanta fortuna, nel senso che le ha dato voglia poi di intraprendere questo viaggio con Mauro Pagani.
2: Questa cosa, questa faccenda di essere con la gente, di cantare,
1: esatto,
2: di comporre, di scrivere, non ti passa mai. Cantante, cioè autore, cantante, quello che vuoi tu, cantautore, brutto, no, brutta parola, però c'è, si nasce e si vive. E si continua ad essere cantautore, anche quando non si canta, anche se si è al bagno, sempre, perché è una cosa che hai dentro.
1: Nella versione dei Dax, come dicono i fighi, insomma, ma in quella completa di Infinito, c'è il saggio sulle origini e evoluzione della forma canzone. C'è una diatriba che ancora gira tra gli addetti ai lavori, se la canzone d'autore è morta, è finita, secondo lei, oppure no?
2: Quella tradizionale è morta. Allora, chiariamo una cosa, la canzone d'autore, che tutti i termini sono brutti, bruttissimi, è canzone, basta, canzone. Canzone con un impegno speciale, cioè cercare di dare una forma abbastanza alta di letteratura, una forma di comunicazione che non sia pedissequa, che non sia volgare, che non sia fredda, che non sia glaciale, che non sia commerciale anche, soprattutto, cioè parlare come parlerebbe la letteratura con altri termini. Questa è la canzone che noi chiamiamo d'autore. Quella degli anni 70 era così. Adesso sono cambiati i tempi, la società è cambiata, il modo di comunicare è cambiato. I ragazzi, i giovani, ma non solo loro, vogliono una comunicazione veloce, rapida, speed, e quindi c'è altro, c'è rap, trap, altre cose che non sono assolutamente fuori argomento, sono anche quelle d'autore, però con altre parole, altri modi di scrivere e altra, direi, musica, quando c'è la musica, perché musica spesso non c'è.
0: Voi non lasciatemi solo in questo amore, che è tutto quel che ho e mi pesa tanto, ma è la sola valigia che si può portare.
1: Ci sono delle parole molto importanti, delle canzoni che veramente ci coinvolgono. Quel Giulio che dorme ancora di là è proprio da brividi. Ovviamente parliamo di Giulio Regeni.
2: Sì, ma i brividi li ho avuti anch'io. Io ho avuto veramente, adesso non sto scherzando, brividi, ma anche lacrime scrivendo certe canzoni. Per Giulio questo è avvenuto subito, cioè l'ho sentito anche i miei musicisti. Appena l'ho portata la canzone, abbiamo cominciato a farla, ci siamo dovuti fermare, perché eravamo tutti col cuore che batteva.
0: Ogni canzone d'amore si perde nel vento e lo sai dove va. Ogni canzone d'amore è la stessa di ieri, di mille anni fa.
1: Ogni canzone d'amore è una delle tre canzoni che stiamo ascoltando proprio live dal Teatro Brancaccio. Ma c'è una canzone d'amore, la sua, la anche metterei, che Vorrei essere tua madre.
2: Vorrei essere tua madre dice così: come maschio, come uomo, non so amarti abbastanza. L'amore più alto che esiste è quello di una madre, e quindi io vorrei amarti come ti amerebbe una madre.
1: Allora, lo stiamo chiedendo agli artisti che incontriamo proprio inizio anno, quindi da Marrakesh a Maria Mirage, invece, che rappresenta le giovani autrici donne. Che cosa possiamo sperare per la musica italiana per il 2020?
2: Innanzitutto l'argomento delle donne è preso al volo. Poco valorizzate le cantautrici e le donne italiane, ce ne sono di bravissime, ma hanno subito per anni e anni e anni il, direi, il, non lo sconforto, perché ci sono grandi interpreti anche, ma il ruolo di interpreti e non di facitrici, che invece è, gli appartiene, come, appartiene loro, come. Chissà perché nell'immaginario collettivo è l'uomo che costruisce, l'uomo che canta, e invece, beh, posso dire, dalle prime cantate, almeno dagli anni 50 in poi, abbiamo avuto autrici straordinarie, da quelle politiche, Laura Betti, Giovanna Marini, Maria Monti, arrivare a oggi, che c'è Carmen Consoli e tante altre, sono molto meglio di tanti maschi. E questo si vedrà in futuro.
1: E questo sarebbe già un obiettivo preziosissimo. Allora, grazie professore,
2: grazie,
1: e buon anno ovviamente.
2: Buon anno a tutti quelli che guardano e ascoltano.
0: Stringimi ora, perché ho seri dubbi.

0: Da Dio Bresh, sono le 7:48, eccoci rientrati dopo il disco Rai e di Maria Cristina Zoppa, tra l'altro anche dedicato a Roberto Vecchioni, che appunto fa gli anni oggi, quindi ancora tantissimi auguri di buon compleanno. E Giulia, è arrivato quel momento.
1: È arrivato, guarda, io mi stavo godendo la colazione, non vedevo l'ora di rientrare per sentire l'oroscopo. Allora, dimmi una cosa,
0: che bugiarda,
1: c'è il
0: guarda.
1: Segno dell'acquario oggi?
0: Fammi controllare, aspetta. Aspetta che adesso chiamo Paolo per chiamo il Fox per fare una correzione.
1: Fox,
0: aspetta. Fammi controllare qua che qua rischio veramente grosso oggi. E sì, ce l'abbiamo.
1: Prendendo in giro.
0: Te lo giuro.
1: A che posto?
0: Non ti dico che posto, sennò qua mi insomma mi incasini la classifica.
1: Vabbè.
0: Un attimo. Allora,
1: già sono nel podio.
0: Ti ho dato una buona notizia.
1: Sono un po' felice. Ma che ci sei anche tu?
0: Abbiamo fatto. Sì, ho capito, però se io adesso ti dico chi c'è e chi non c'è, praticamente ho spoilerato la classifica.
1: Vabbè, allora,
0: mettiti comoda, okay. Finisciti il cornetto e io intanto ti leggo la classifica. Allora, i segni più fortunati di oggi, 24 giugno, sono, partendo dal terzo posto.
1: Comunque non per dire, ma oggi è 25.
0: Beh. Insomma, 24, 25, ma che poi voglio dire?
1: Vabbè, che io prima ti ho fatto lo scherzo che ti ho detto che era 24 e tu ci hai creduto!
0: Ma davvero mi hai fatto uno scherzo? Secondo me abbiamo bisogno di qualche caffè in più stamattina.
1: Vabbè, comunque.
0: È difficile.
1: Ma almeno l'acquario era di oggi o di ieri.
0: Ma a questo punto mi viene il dubbio che sia l'oroscopo di un altro giorno.
1: Pensa un po', secondo me quello di dicembre, ragazzi, vabbè, non lo ascoltiamo nel dubbio.
0: Io ogni tanto li riciclo. Ah, quindi è il 25 giugno oggi?
1: Oggi è 25 giugno.
0: Ma come passa
1: Pensa
0: il tempo?
1: Pensa che domani è 26 giugno.
0: Ma davvero?
1: Sì.
0: E poi dopo domani è il 27?
1: È il 27.
0: No!
1: Sì. Poi tra qualche giorno sarà luglio.
0: Sai che cambieranno canale adesso?
1: Dai, guarda, secondo me io spero che non ci stia ascoltando nessuno, perché...
0: E invece no, purtroppo ho una brutta notizia da darti. Comunque, al terzo posto di oggi, giovedì 25 giugno, abbiamo il segno della bilancia.
1: Sì.
0: Ok, quindi restate sul podio prendendovi una splendida medaglia di bronzo, anche se cedete il secondo posto. Il secondo posto? All'acquario?
1: No, che bello, non al primo.
0: No.
1: Che è il primo?
0: Ascolta, te lo posso dire?
1: Ti dico che se il tuo io me ne vado.
0: Mi lasci così, mi abbandoni.
1: Sì, se il tuo vuol dire che te lo sei fatto da sola.
0: Lo sono autoscritta.
1: Dai.
0: Per tirarmi su un po' il morale.
1: Che succede all'acquario?
0: Aspetta! Anche se cedete al secondo posto all'acquario, oggi per voi la fortuna si traduce in un'armonia pazzesca. I piccoli problemi si risolvono da soli e il portafogli sorride grazie a un piccolo affare andato in porto. Siete eleganti, sereni e baciati dalle stelle. Al secondo posto abbiamo il segno dell'acquario.
1: No. E che dice?
0: Perché questa diffidenza, scusami?
1: Ah, perché non mi fido, dai, dimmi.
0: Allora, medaglia d'argento, ingresso trionfale, trionfale più di così, sul podio. Oggi la dea bendata ha deciso di premiare tutta la vostra originalità. La fortuna vi bacia sotto forma di colpi di scena pazzeschi e intuizioni geniali. Quindi, un messaggio sul telefono, un incontro casuale che vi svolta la giornata, il colpo di fulmine, quell'idea bizzarra che si rivela un successo clamoroso. Siete imprevedibili, e su questo ci ha preso in pieno, e irresistibili. Direi che questo è il tuo.
1: Cioè, tu imprevedibile e irresistibile, ma allora guarda...
0: Imprevedibile lo sei.
1: Posso dire che anche irresistibile, scusa, cioè, fammi capire.
0: Allora, sull'irresistibile ci dobbiamo lavorare, no, scherzo, ovviamente.
1: Mi piace imprevedibile e irresistibile, potrebbe diventare il mio nuovo motto.
0: Capito? Facciamo una canzone, sono imprevedibile e irresistibile.
1: Ci sta, che poi come sono io l'ho sempre saputo.
0: Vero, non hai bisogno degli oroscopi.
1: Sì, sì, sì.
0: E al primo posto, medaglia d'oro, prima classificata, il segno dei gemelli.
1: Non ci sto credendo. Vedi, io lo sapevo.
0: Forza, gemellini.
1: Cioè, tu te lo sei fatto da solo per darmi il contentino, che sennò mi arrabbiavo. Mi hai detto, vabbè, buttiamoci l'acquario al secondo, così, ma... Cioè, io non voglio...
0: Non è vero. Mi stai dipingendo come una brutta persona, veramente.
1: Guarda caso, ragazzi, tre al podio, uno è il suo segno, il secondo è il mio. Due su tre, vabbè.
0: Vabbè, dai, domani ti metto al primo, che dici?
1: Almeno potevi fare così.
0: Allora, restate saldi sul gradino più alto del podio, ragazzi. Ehi, qua non si scherza mica. Avete un'energia spumeggiante e una parlantina così magnetica che potreste convincere chiunque a fare qualsiasi cosa.
1: È palese che te lo sei scritto da sola.
0: La fortuna. La fortuna oggi vi assiste nella comunicazione e nei colpi di fulmine. Se c'è un messaggio audace da inviare in amore o un affare da chiudere al volo, fatelo adesso perché siete imbattibili. Beh, secondo me ci ha preso in tutto questo oroscopo.
1: Ma l'hai scritto tu?
0: Ma non è vero, ma chi te lo dice? Ma dove lo trovo il tempo di leggere queste notizie? Vabbè,
1: dopo ci ascoltiamo una canzone di Cleme.
0: È subito. Allora, te la cerco, ma intanto ci ascoltiamo Brunori, Sass.

cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frate, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frate, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frate, cosa. Viviamo tra parenti che si chiudono e tu in mezzo. Un rap apposta per non fare il tipo grezzo. Super funk in una busta, sound pittoresco. Un lavoratore col datore di sonno.

Vin, do, go!

0: Ed eccoci qui rientrati con J-Ax, Ipiaio, le 8.07, siamo nella seconda ora insieme, questa è Mattina Tutta Italiana Estate e siete ovviamente su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Allora, noi abbiamo fatto colazione e tu parlavamo di diete.
0: Esatto.
1: E tu mi stavi dicendo anche che c'è un noto cantante che fa una dieta un po' simile alla tua.
0: Alla sì, anche alla nostra, se vuoi.
1: Raccontacelo, dai. Racconta anche a loro.
0: Allora, stavamo leggendo un po' di insomma curiosità e ci è balzato all'occhio la dieta di Vasco Rossi. Tu sai che cosa fa, cosa mangia Vasco?
1: No, io voglio sapere tutto di Vasco.
0: Allora, lontano dai palchi e dalle tournée, Vasco Rossi torna alle sue abitudini più semplici, quelle della tavola e degli amici di sempre. Ma diciamo che questo ovviamente l'ha raccontato un suo carissimo amico di infanzia, che è Otello Righetti, per tutti Otis. E racconta che durante il tour la dieta è rigidissima, quindi è seguita dai medici, dai preparatori, per garantire ovviamente la migliore forma fisica sul palco. Io sono stata a vedere il live di Vasco ed è qualcosa di incredibile, a parte che dura tantissimo e lui ha un'energia pazzesca, considerando che ha comunque 74 anni dovrebbe avere.
1: Ma perché lo devi spaccare così? Cioè lui magari non lo voleva dire, lo si sta facendo passare per il vecchietto.
0: Capito?
1: Ma siamo noi vecchietti, che è un ottantenne, cioè,
0: no,
1: poverino.
0: Caspita, io, cioè, tutta quell'energia lì non so dove la tira, dove
1: è
0: la trova.
1: Pazzesco lui, è pazzesco.
0: Cioè, io non riesco ad alzarmi dal letto ancora un po' la mattina.
1: Secondo me
0: è
1: immortale.
0: Sì, quello sicuramente. E i tour, durante il tour la dieta è rigidissima, seguita dai medici, ma quando torna tra le colline modenesi, Vasco si concede qualche piacere in più e quindi vai di crescentine, borlenghi, tortelloni, tortellini alla panna, costine, di tutto e di più, ovviamente con le cene condivise con gli amici di sempre.
1: Ma perché Vasco è dell'Emilia?
0: È Vasco Emiliano, è di Zocca,
1: è
0: quindi
1: è di
0: figurati.
1: Zocca, infatti Alba Chiara era di Zocca, no, non era Alba Chiara, era... Sì.
0: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Allora, oggi ci siamo svegliati così, karaoke, a mattina... Vai, continua.
1: Comunque in Emilia Romagna come si mangia? In Emilia Romagna non si mangia in nessun altro posto d'Italia.
0: Beh, infatti ti ricordi che quando è stato da noi Igles un paio di giorni fa diceva che lui predilige proprio la cucina emiliana tra le varie cucine regionali.
1: È una cosa, io infatti voglio farmi proprio un tour, una vacanza gastronomica in Emilia Romagna, perché mi devo fare la piedina, tutte le cose.
0: Le tigelle. Guarda, tigelle. Io quando vado a lavorare lì in Emilia...
1: Aspetta, ma le tigelle quali sono?
0: Le tigelle sono quelle tonde.
1: Ah,
0: piccoline, tonde, che le puoi condire, farcire con qualsiasi
1: ma
0: cosa.
1: Ma perché gli gnocchi fritti?
0: Oh,
1: no,
0: col prosciuttino sopra.
1: No, io devo andare in Emilia Romagna, ragazzi. Se qualcuno mi ascolta, invitatemi.
0: Ma sai che tra l'altro ci sono, a proposito di sagre di paese che ci piacciono tanto, lì ce ne sono tantissime. Io ci ho lavorato varie volte in Emilia.
1: Ma poi come si divertono loro?
0: Si divertono.
1: Hanno
0: la gioia di vivere.
1: Sì,
0: hanno
1: sì,
0: la
1: sì.
0: gioia di vivere. Infatti anch'io quando sono stata varie volte in Emilia è proprio un popolo che amo, perché vado lì e dico: oh, non vado a lavorare, mi faccio una bella vacanza culinaria, mangio, bevo, rido, ballo, canto e quindi sono felice.
1: Ma poi le lasagne, tutto, cioè loro hanno tutti i piatti più buoni.
0: Tutto.
1: Così. Però pure la Puglia.
0: Comunque si è fortunati in Italia, ragazzi.
1: Pure la Puglia. Chi se va in campagna.
0: Mamma mia.
1: Chi se va in Calabria.
0: E Sicilia, ne vogliamo parlare.
1: La Sardegna.
0: E il Lazio. Porca miseria, vabbè.
1: E in Molise che si mangia.
0: È Molise. Ma il Molise esiste.
1: Ma dov'è il Molise?
0: No, scherziamo,
1: non vogliamo
0: offendere.
1: Anzi, già che ci siamo, voi del Molise che ci state ascoltando, ci dite qual è il vostro piatto caratteristico, perché a parte gli scherzi io non li conosco del Molise.
0: No, è vero, anche io li conosco
1: che
0: pochissimo.
1: Magari è una regione anche sottovalutata e tutto a livello magari gastronomico turistico, in realtà magari secondo me è pazzesca, quindi se ci state ascoltando dal Molise mandateci qualche foto,
0: il vostro piatto tipico
1: sì. E tra un po' al numero 334 60 45 640, e così magari tra un po' leggeremo i vostri messaggi.
0: Vi leggiamo con le vostre specialità, non solo molisane, ma perché no, anche le varie specialità regionali, così ci facciamo venire un po' di fame. E quindi Vasco comunque vorrebbe assaggiare tutto, dice Otis. E poi a Natale c'è una tradizione a cui lui non può rinunciare, ovvero la compagnia di sempre davanti a un piatto di tortellini, quindi ovviamente i classici tortellini che non possono mai mancare su, sulla tavola emiliana. E quindi che fame, ragazzi, che fame. Ma adesso arriva anche una canzone in questa mattina tutta italiana estate, arriva anche lui, Mr. Rain, con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi,

0: svegliato.
1: Ed eccoci qui, svegliarsi la mattina degli zero assoluto. Io penso che mi sveglio la mattina e so che andrò ad incontrarti. Tu capito? Pensa quanto è brutto svegliarti la mattina, altro che solo con te.
0: E ti svegli felice.
1: Comunque sono le 8:18, siamo su Rai Radio tutta italiana estate. E ascoltateci su Rai Play Sound o tramite DAB. E avevamo chiesto poco fa quali sono i piatti tipici del Molise, perché abbiamo parlato di tante regioni, di tutto un tour gastronomico che faremo in Italia, ma noi non sapevamo effettivamente il Molise che piatti tipici avesse, e quindi ci avete mandato tantissimi messaggi.
0: Sono giunti in soccorso.
1: Facciamo un grandissimo saluto a Maria da Campobasso, che ci ha scritto: allora, buongiorno ragazze, per noi la domenica senza cavatelli al ragù non è domenica, li facciamo ancora a mano come mi ha insegnato mia nonna. Che belli, buonissimi.
0: Ma sono buonissimi i cavatelli.
1: Poi Antonio da Termoli: vi scrivo dalla costa molisana, il piatto che rappresenta la mia terra è il brodetto alla Termolese. Quando c'è il pesce fresco, una tradizione che si rinnova ogni estate.
0: Spettacolo.
1: Concetta d'Agnone: ma quanti siete?
0: Ma no,
1: quanti siete dal Molise?
0: Che bello.
1: Qui ad Agnone il profumo del cacio cavallo alla brace mette tutti d'accordo. Nelle feste di paese non può mai mancare. Allora,
0: è buonissimo,
1: Concetta,
0: il cacio cavallo impiccato.
1: Concetta,
0: io l'ho mangiato.
1: Tu adesso hai aperto una nuova challenge.
0: Il cacio cavallo.
1: Io pensavo solo al gorgonzola.
0: No.
1: Ma adesso chi sono io per rinunciare al cacio cavallo alla brace? Quindi aspetta, Rossella, ho bisogno del tuo aiuto.
0: Buonissimo.
1: Cos'è il cacio cavallo alla brace?
0: Allora, il cacio cavallo alla brace, allora io l'ho provato impiccato, praticamente. Cosa? Il cacio cavallo impiccato, che tra l'altro
1: c'è
0: si
1: il
0: fa
1: cavallo
0: anche
1: impiccato.
0: No, non il cavallo, il cacio cavallo. Praticamente
1: impiccato.
0: Sì, perché allora come viene fatto? Praticamente viene fatto scaldare e poi con un coltello la parte morbida che si fonde viene praticamente tolta dal caciocavallo via via e viene messa sulle bruschettine. Tu
1: buono.
0: Ti mangi queste bruschettine di pane. Ma tra l'altro si fa anche in Abruzzo, perché sono stata,
1: buono,
0: ti racconto questa cosa, a novembre a Parigi.
1: Aspetta,
0: per un'azienda abruzzese che ha portato tutti i prodotti dell'Abruzzo, tra cui questa cosa del caciocavallo. No, ma tu non puoi capire.
1: Però
0: io
1: il fatto che l'hai mangiato a Parigi, guarda, non rende.
0: Ma tu vuoi mettere, gli abbiamo insegnato un po' di buona cucina questi francesi.
1: Francesi come al solito, spaccati da noi italiani.
0: Giulia, ma tu non sai, ma che buono che era. Io quei giorni lì ho mangiato solo questo.
1: No,
0: e credo che il caciocavallo alla brace sia più o meno simile, quindi viene fatto fondere e poi te lo mangi sul pane caldo.
1: Ma buono. Vabbè, allora adesso dopo trovo anche i piatti del Molise.
0: Che fame.
1: Poi c'è Pasquale da Larino: la mia famiglia prepara anche ancora la campanella seguendo la ricetta del bisnonno. Che carino.
0: Vogliamo sapere cos'è,
1: piccante
0: però.
1: Piccante al punto giusto e rigorosamente cotta al forno. Ma cos'è la campanella?
0: Aspetta, ma come è scritto? Fammi vedere.
1: Pampanella. Siamo
0: la cerchiamo, la cerchiamo.
1: Allora,
0: me lo ridici un'altra volta?
1: Pampanella.
0: La scandisci bene.
1: Non ho parole. Poi c'è Rosaria da Boiano: per Pasqua da noi l'agnello, cacio e uova è quasi una religione. Ogni famiglia ha la sua versione e guai a cambiarla. Io invece ti consiglio di cambiarla. Perché
0: di farla versione. Giulia è vegetariana, lo sai.
1: Perché comunque gli agnelli sono dei cuccioli, sarebbe meglio evitare.
0: Sì.
1: Però comunque non ho capito in che senso l'agnello, cacio e uova. C'è un agnello pure con le uova?
0: Non lo so, cercheremo la ricetta quasi.
1: Okay.
0: Quasi.
1: Vi ascolto mentre preparo la pampanella. Oddio, ma adesso!
0: Sta pampanella, io mi voglio sapere cos'è.
1: Giuseppe
0: da
1: San Martino: qui da noi è il piatto delle occasioni speciali, delle tavolate tra amici. Vi bacio.
0: Ma che bello! Ragazzi, allora, ma da Roma quanto ci mettiamo ad andare in...
1: Ma pampanella, ma cerca cos'è questa pampanella, a caso andiamo.
0: Ma io vorrei capire, ho una domanda più importante. Quanto ci mettiamo adesso? Noi finiamo la diretta alle 10. Per arrivare in Molise, quanto ci mettiamo?
1: Col mio jet, una ventina di minuti.
0: Ecco, arriviamo allora in anticipo.
1: Sì.
0: Addirittura così possiamo aiutarle a preparare i cavatelli a mano. E noi ci autoinvitiamo a pranzo, ragazzi.
1: Sì, certo. Poi le pallotte cacio e uova sono il sapore della mia infanzia. Mia madre le preparava ogni venerdì e ancora oggi le faccio per i miei figli. Però guarda che quanto è bella la cultura che hanno queste. Domenico da Capracotta: con il freddo che abbiamo qui in montagna, tutto è freddo, ma ti rendi conto, vieni qua a Roma, una bella zuppa di legumi molisani è quello che ci vuole, tradizione pura. Poi il Molise sarà piccolo, ma il tavolo è grandissimo. E io voto cavatelli fatti in casa, ragù e una bella spolverata di pecorino. Teresa da Termoli: quando arrivano parenti da fuori regione il primo piatto che chiedono è sempre il brodetto. Vabbè ragazzi, avete una tradizione assurda.
0: Allora io ti spiego che cos'è la pampanella. Guarda, ti faccio vedere una foto.
1: Ma cos'è?
0: Praticamente è una è un piatto che prevede
1: carne,
0: sì, carne di maiale,
1: ecco.
0: Quindi ecco perché non lo conoscevi, ma neanche io non l'avevo mai sentito. Opportunamente speziata con aglio e peperoncino. Quindi poi bisogna star lontani dal proprio partner, perché immagina che
1: ma
0: bella.
1: Ma qual è una regione che ha il pesce?
0: E beh, il sud Italia, ma anche il nord in realtà, perché al nord mangiamo
1: il pesce di lago. Lo mangi te però?
0: No, io non lo mangio, infatti mangio quello di mare.
1: Ah, ecco perché, cioè... Mentre in Abruzzo, comunque, ho fatto una ricerca e vabbè, gli arrosticini sono il simbolo dell'Abruzzo.
0: Ragazzi,
1: i spiedini di carne di pecora raccolti alla brace.
0: Giulia, due arrosticini non te li faresti?
1: Mai, mai, neanche se mi pagano. Maccheroni alla chitarra, quindi pasta fresca tagliata con un ragù di carne d'agnello.
0: Ma ti canta una canzone? I maccheroni alla chitarra?
1: No, direi proprio... scusa, aspetta, posso uscire dallo studio?
0: No, non puoi. Sei obbligata a rimanere qui.
1: Crespelle sottili arrotolate servite in brodo, poi brodetto alla vastese, zuppa di pesce ricca e saporita, una minestra tradizionale del primo... Vabbè,
0: tante cose. Vabbè, niente. Continuate a scriverci, non solamente dal Molise, ma anche dalle...
1: Sì, ma quando torniamo tu mi devi trovare i piatti di pesce più buoni dell'Italia.
0: Promesso. E allora intanto voi scriveteci le vostre specialità regionali, così uniamo un po' l'Italia, che siamo su Rai Radio Tutta Italiana, non solo musica, ma anche la nostra cucina tradizionale, al 334-604-5640 e arriva anche Baby K con Playa.

0: Baby, super classico Ernia in questa mattina tutta italiana estate. Sono le 8:34, noi già si parla di cibo, colazioni, pranzi, cene, ma soprattutto le specialità regionali. Abbiamo parlato delle specialità del Molise, adesso ci state inondando di messaggi sulle specialità di tutta Italia, quindi e già. Che si fa, Giulia? Dove si va a mangiare? Perché qui c'è solo l'imbarazzo della scelta.
1: Ma non mi hai detto però i posti dove sono più, diciamo, tipici per il pesce.
0: Te lo dico dopo, perché me la so proprio cantata, ballata in questa pausa musicale, e poi stavo leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, e quindi te lo cerco dopo. Tanto abbiamo tempo, fino alle 10.
1: Ho capito, mi è venuta fame.
0: Ho capito che ti è venuta fame, ti faccio venire fame con... Facciamo un po' un tour dell'Italia e partiamo dal nord, salutando Stefano che ci scrive: ciao Rossella, ciao Giulia, qui parla la Lombardia. Per me il re indiscusso è solo uno: il risotto alla milanese con l'osso buco, bello cremoso e con lo zafferano vero, quindi non le polverine quelle strane artificiali, proprio lo zafferano originale. Cosa stai per dire, Giulia? Che c'è?
1: Sono
0: che
1: senza c'è? Parole, che posso? C'è?
0: Ma il risotto è buonissimo. Bello, puoi mangiare anche senza osso buco.
1: A me il risotto non piace.
0: Come non ti piace?
1: No, preferisco i spaghetti.
0: Io lo mangerei in tutte le salse, ma non è vero. Quando c'era qua Igles, gli hai parlato di risotti di qui,
1: vabbè,
0: risotti di là, risotto
1: al limone. A lui piaceva il risotto, ha detto che è il suo cavallo di battaglia, che gli dico no. Cioè,
0: e invece
1: fatto...
0: dovevi avere il coraggio di dire no, a me il risotto non piace.
1: A me la cosa che piace più di tutti sono gli gnocchi e gli spaghetti.
0: Ok, io gli gnocchi vado matta.
1: Mi piacciono gli gnocchi col pesce.
0: E col gorgonzola?
1: Sono i miei preferiti.
0: Pure, allora col gorgonzola.
1: Gorgonzola e peperoncino.
0: Mamma mia, sei sicura?
1: Sì, l'ho fatto.
0: Ed è buono?
1: A colazione,
0: sì. Ecco perché sei tutta così pimpante la mattina. Buono. Guarda, se io facessi una cosa del genere praticamente non sarei qui seduta con te in questo momento, ma sarei in bagno.
1: Non lo voglio sapere.
0: In bagno, cioè cappuccino,
1: prego,
0: Zola, vabbè. Allora andiamo avanti.
1: Ti prego.
0: Andiamo avanti.
1: Dillo a qualcun altro, grazie.
0: Lo voglio dire a te e a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Comunque, allora, buongiorno Giulia, buongiorno Rossella, ci stiamo spostando a Roma. Sentite, sarò banale, ma per me la specialità suprema rimane la carbonara fatta a Roma. Ma quella quella vera, guanciale croccante. Guanciale croccante, pecorino romano, tuorlo d'uovo e tanto pepe nero. Niente panna, se no veniamo lì in radio a protestare. Ma chi la fa con la panna? Ciao da tifoso giallorosso Simone. Ciao Simone, no, ma chi la fa con la panna? Anna, ma chi s'azzarda? Ma assolutamente no. Poi questo mese è stato bellissimo.
1: Ti è piaciuto?
0: Tanto. Io sento già la nostalgia di Roma.
1: Ricordatelo perché non capisco.
0: No, io sento già la nostalgia, infatti mi sa che salirò per un weekend, perché questo weekend lavoro su, ma poi mi sa che riscendo.
1: Vabbè, stai un po' là, poi ci aggiorniamo.
0: Sia per torturarti, ma proprio perché veramente...
1: Ma tu lo sapevi dei fatti sulle donne di cui non si è mai sentito parlare?
0: Cioè?
1: Siccome ieri era la giornata mondiale delle donne...
0: Dica.
1: Ecco, noi...
0: Che non è soltanto l'8 marzo, perché ricordavamo...
1: Scusate, io mi sono dato un microfono in testa.
0: Stava cadendo dalla sedia. Ti sei data letteralmente il microfono sul naso. Ti sei fatta male?
1: Allora, il cervello delle donne è programmato per ricordare gli eventi emotivi in modo molto più dettagliato rispetto agli uomini.
0: E vabbè, fin qui c'eravamo, lo sapevamo.
1: Era ovvio. Una donna nella storia ha dato alla luce 69 bambini nell'arco della sua vita. Ti immagini partorire 69 bambini?
0: A me viene già l'ansia per uno.
1: Tu sei la madre di 70 figli.
0: Mamma mia.
1: Proprio. Ma poi scusami, perdonami. Quindi lei, com'è possibile? Cioè, 69 figli.
0: Sono tanti,
1: Ma metti che ne fai anche uno all'anno, che è il minimo. Da quando è iniziato?
0: Ma pensa a mantenerli tutti, tra l'altro.
1: No, ma
0: è
1: da
0: vero.
1: Quando è iniziato, però?
0: Ma scusa, ma c'è scritto l'età di questa persona?
1: Adesso vado a cercarlo.
0: Dai. Secondo me è una fake news.
1: No, non è una fake news. Ha vinto il Guinness World Record proprio.
0: Magari alcuni sono gemelli.
1: Sì, questo.
0: Gemelli, sì, per forza. No, se no non si spiega, cioè impossibile.
1: Le donne riescono a distinguere più sfumature di colore rispetto agli uomini grazie alla genetica.
0: Mm?
1: Ecco, infatti,
0: ecco perché noi quando allora non riusciamo a distinguere un caso umano, capito?
1: Però
0: ma riusciamo a distinguere le varie tonalità di rosso quando andiamo a fare le unghie dall'estetista che ti danno la palette dei
1: colori. Che frasona,
0: capito? Cioè,
1: che frasona. Comunque i casi umani li distingo e io me li cerco apposta e me li prendo.
0: Tu sei una calamita.
1: ma scusa, mi devo pure impegnare nelle mie
0: ma
1: giornate.
0: Ma perché fai beneficenza o perché ti annoi? Cioè, non ho capito.
1: Ma tu pensa a stare con uno che non è un caso umano, che no, invece il caso umano gli devi stare dietro, c'è da fare durante il giorno, che ti devi lamentare con le amiche. Fin dei conti ti intrattiene, cioè ti fa un favore, è come andare ad un cinema
0: gratis. È come non pagare praticamente l'abbonamento di qualche piattaforma.
1: No,
0: cioè tu non la paghi.
1: No, ma guarda, io quelli normali poi non ci sono contenuti.
0: No, vero.
1: Ci deve essere sempre un plot interessante.
0: Quel brividino.
1: Le donne hanno un olfatto migliore rispetto agli uomini e riescono a percepire odori che gli uomini spesso non notano. Pensa un po', uno si fa tanti problemi.
0: Comunque poi
1: saperlo prima non mi lavavo.
0: Capito, che ce la facciamo la doccia a fare, scusa.
1: Una donna è sopravvissuta una volta ad una caduta da circa 10.000 metri da un aereo senza paracadute. Beh, buon per lei. Il primo programmatore informatico della storia è stata una donna di nome Ada Lovelace. Pensa un po', pensa se c'è la Rossella.
0: Capito, eravamo fritti.
1: Il cuore delle donne batte più velocemente di quello degli uomini, vedi? Noi donne siamo proprio così carine.
0: Vabbè, ma adesso vogliamo sapere gli uomini, però, perché qua noi parliamo sempre ovviamente a favore delle donne, mi sembra giusto, però vogliamo sentire anche voi, insomma, che cosa sapete fare meglio di noi al 334-604-5640. Spero di non aver scatenato l'inferno con questa domanda.
1: Un po' sì.
0: E a proposito di donne, ci ascoltiamo una bella canzone di Elodie, Bagno a mezzanotte.

0: americano.
1: Dammi un beso, un taxi cabrio.
2: Comunque la Branca lì ci sta, ti metti proprio allegria, ha capito proprio
1: a
2: come
1: me piace un sacco.
2: È una proprio che sa creare il mood estivo, invernale,
1: è vero,
2: tutto
1: è vero.
2: Ci sta. Poi pugliese, mi sono simpatica.
1: Quindi ci piace a prescindere.
2: Perché i pugliesi proprio, tu sei l'unica pugliese che non sopporto.
1: Che ti sta antipatica, ma non è vero, ma sei una bugiarda, non ci credi manco tu mentre lo dici.
2: Credo, ma chi disprezza compra, ragazzi.
1: Brava, esatto, esatto.
2: Diffidate di chi vi fa troppi complimenti.
1: Diffidate dalle imitazioni.
2: Perché è falso. Comunque siamo su Rai Radio tutta italiana estate. Sono le 8:47 e seguitici su
1: Rai
2: Play Sound.
1: E in dub. Quindi continuano ad arrivare tanti messaggi qui, perché ormai abbiamo... Oh, quando... Comunque posso dire una cosa, quando si parla di cibo... Che ride. Stamattina non ce la facciamo. Quando si
2: era,
1: parla...
2: era sexy la mia voce.
1: Molto, molto sexy. Me la rifai, scusa. Com'è
2: siamo
1: che
2: su Rai Radio tutta italiana estate.
1: Ragazzi. Vabbè, ragazzi, oggi va così, va così. È uscita un'altra personalità di Giulia delle tante.
2: Mi sono andato il microfono in testa.
1: Ancora?
2: Io non riesco proprio a essere sexy, posso solo fare la parodia delle ragazze sexy.
1: Comunque. Secondo me è colpa del microfono che hai preso ripetutamente in fronte oggi.
2: Esatto, in fronte.
1: Vuoi che ti legga qualche messaggio?
2: Volevo sapere, perché appunto c'è gente che ci ascolta e come me non mangia carne. E comunque siete molto egoisti in questo mondo, perché
1: Posso dirti che i messaggi che sono arrivati sono tutti a base di carne. Io non so come devo fare per leggerteli.
2: Siete persone egoiste.
1: Come devo fare per leggerteli, mo?
2: Cioè,
1: mettiti le cuffie, ascoltati una canzone. Vabbè, io intanto...
2: Però tu mi hai detto che mi trovi quelle di pesce. Comunque
1: hai ragione.
2: Corretto, però
1: se noi quando ci sono le canzoni cantiamo e balliamo, è normale che io non posso cercare le cose che mi chiedi. Adesso ci mettiamo d'impegno, ci mettiamo una canzone brutta e io ti cerco.
2: Ok, però ragazzi, se ci state ascoltando, un piattino di pesce, una ricetta estiva, inviatemela, dai.
1: Ecco, scrivetecela voi che facciamo prima. Sì. Quindi. Allora, scrive Alberto da Verona.
2: Sì.
1: E ci scrive: ciao Rossella, ciao Giulia. Io scrivo da Verona e vi sfido a trovare un piatto più particolare della nostra peara.
2: Peara, cos'è?
1: Peara è una salsa densa che si mangia d'inverno col bollito, fatta con pane vecchio, brodo, midollo di bue.
2: Dai.
1: E una quantità di pepe nero che ti deve far lacrimare. A spiegarla chi non è di qui scappa, ma vi assicuro
2: che è la pozione dell'orrore.
1: Che è pura poesia. Però Alberto dice che è molto buona.
2: Poesia?
1: Eh sì. Allora, Alberto, facciamo così, viene Giulia a provarla e poi ti dice.
2: Alberto, ti ringrazio tantissimo nel messaggio, ma se hai qualche altra proposta culinaria,
1: però,
2: questo passo e chiudo.
1: Però è maleducato, capito, rifiutare il
2: invito.
1: No, adesso tu ci devi andare a Verona, vai e assaggi la piera.
2: Ma io a Verona vado, a parte che Verona è la mia città.
1: In che senso?
2: Romeo e Giulietta.
1: Ma non... Vabbè, ma non era Gorgonzola la tua città?
2: Sì, però comunque Verona è la città di Romeo e Giulietta. Io mi chiamo Giulietta.
1: E ce l'hai il Romeo?
2: Io ce n'ho tanti.
1: Tanti Romeo, uff! Ha voglia Romei qua. Allora, poi andiamo.
2: Altro che Shakespeare.
1: Ale, proprio. Vabbè, ma è tutta colpa della voce sexy.
2: È la voce che proprio mi frega.
1: È quella che fa
2: sono,
1: tutto.
2: Com'è che sono io, aspetta, da Rosco, com'è che diceva imprevedibile e irresistibile.
1: Esatto. Allora, soprattutto imprevedibile.
2: Sì.
1: Ciao Giulia, ciao Rossella. Vi porto in Sardegna con una cosa che non trovate da nessun'altra parte.
2: Scommetto che parliamo di maialino, giusto?
1: Non lo so, aspetta. Allora, su Filindeu.
2: Sembra rumeno.
1: Vero?
2: Cos'è?
1: Il sufilindeu è letteralmente la pasta più rara del mondo. Veniamo a
2: bello,
1: mangiarla.
2: Con cosa?
1: Questa la può mangiare pure Giulia. Allora,
2: bello.
1: Tramandata da pochissime donne a Nuoro. Ecco, quindi questa cosa, pensa, non la sapevo.
2: Vedi, le donne di un tempo, tu che sei qui.
1: Che ancora facevano la pasta.
2: Tu che fai? Niente. Vabbè.
1: Io la mangio.
2: Bello.
1: Scusa, allora.
2: Qualcuno deve continuare le tradizioni, no?
1: Allora, qualcuno deve cucinare, qualcuno deve pure assaggiare.
2: Sono questi poveretti che cucinano a fare, non gli dà soddisfazione.
1: È la cucina circolare.
2: È la cucina circolare, capito? Cioè chi cucina e chi mangia.
1: Inglese.
2: E chi è che sparecchia?
1: Tu. E lavi i piatti. Allora, tramandata da pochissime donne a Nuoro, sembra una rete fatta di fili sottilissimi incrociati, si spezza e si cuoce nel brodo di pecora. Con formaggio acido filante, più che un piatto, è esperienza mistica. Un abbraccio da Eleonora. Eleonora, ma sai che mi hai convinto? Veniamo a Nuoro.
2: Buono.
1: Tanto al posto del brodo di pecora, magari lo facciamo col brodo vegetale, così ci cacciano, letteralmente,
2: buono,
1: dalla Sardegna. E poi chiudiamo con Rosario che ci scrive da Palermo.
2: Vabbè, e... già dal tuo sguardo ho capito che c'è qualcosa che non mi piacerà.
1: E il panino con la milza.
2: No, dai.
1: Però se te lo leggo in
2: siciliano.
1: Rosa.
2: E dai.
1: Panica meusa. Però che, perché mi è uscito in barese, però?
2: Barese. Mi piace.
1: Panica meusa. Vabbè.
2: È sexy il barese, eh?
1: È sexy? No, secondo me no. Lo trovi sexy?
2: Molto.
1: Aspetta. Panica meusa.
2: Te lo dice Michele Morrone così? Cioè, lo dici tu, ciao, vai.
1: Se me lo dice così, lo proprio dice... No. Proprio chiudiamo tutto. Allora, milza e polmone di vitello cotti nello strutto in mezzo a un panino morbidissimo con una spruzzata di limone o formaggio grattugiato. Quando porti i turisti a mangiarlo glielo dico sempre dopo cosa hanno insomma appena addentato, quindi lo fa prima mangiare.
2: Vabbè, ma stai scherzando?
1: E non ci crede nessuno da quanto è buono. È vero, però questa cosa è la vostra.
2: Dove lavori? In che agenzia ti segnaliamo? Dai, ma avvertili prima, poveretti, metti che c'è qualcuno vegano o qualcosa, ma non sta bene.
1: Io mi immagino la tua faccia,
2: cioè, no, ti prego.
1: Tu saresti capace di mangiarlo, di dire pure che è buono.
2: Ah, a parte che a me non mi freghi.
1: Ma
2: perché
1: se ti sei
2: io...
1: mangiata a sanguinaccio. Ti sei mangiata a sanguinaccio pensando che fosse una torta al cioccolato? No, a me non mi freghi. Io, Giulia, ragazzi, non mi fregate, ragazzi.
2: Proprio umiliata in diretta, proprio così. Vabbè, niente.
1: No, vabbè, però il panino con la milza, secondo
2: vabbè,
1: me.
2: Dai, però quello me l'accorgo, sei accorto.
1: Te ne accorgi. Vabbè, dai, ma facciamo così. Andiamoci a mangiare le caramelle con il Jolly.
2: Ci stava,
1: caramelle.
2: Ci sta.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: uomo.
1: Prima donna Clara in mattina tutta italiana estate, sono le 9.04 ragazzi, siamo ufficialmente entrati nella terza ora insieme, qua oggi c'è il delirio generale nel metastudio e Giulia si è improvvisata un po' fotografa, videomaker, manutentrice, tra un po' me la ritroverò a fare le pulizie qua, e che ti sta prendendo? È proprio... Lo so che tu sei videomaker,
2: ma
1: tu sei tutto.
2: Allora, mi hai trovati questi piatti col pesce o no?
1: No, non ancora. Perché nel frattempo stavo leggendo una notizia, però è molto interessante. Dai. Allora, Dua Lipa ormai è nostra amica.
2: Certo.
1: Perché si è fatta il tour dell'Italia, pure certo. È arrivata a Roma, poi ci ha chiesto: ragazze, posso venire nel metastudio? Vorrei venire a trovarvi.
2: Dai, facciamola venire, dai.
1: E mi ha detto, Dua Lipa, Dua, ci dobbiamo pensare un attimo, sì. Perché insomma qua,
2: aspetta un attimo,
1: Dua, dai, su, adesso dipende, perché se devi venire qui a fare confusione, allora o ci paghi una multa da 5.000 sterline,
2: appunto, oppure
1: a noi,
2: ciao,
1: al sottoscritto, oppure dobbiamo capire. Comunque Dua Lipa ha svelato i suoi posti del cuore in giro per il mondo.
2: Quali?
1: Ha creato ben 12 liste di viaggi esclusive in giro per il mondo in collaborazione con Google.
2: Qual è?
1: E abbiamo praticamente ha diviso, diciamo, tre categorie, le città in tre categorie, dicendo allora dove va a ballare, dove va a mangiare e dove va a leggere.
2: A leggere,
1: lei va a leggere.
2: Dua, ma ti facevo più figa, cioè pensavo tipo dove, non lo so, dove fare l'aperitivo.
1: Capito?
2: A leggere no. Stai a casa, che devi andare nella città per leggere.
1: Ma è intellettuale lei.
2: Vabbè, quindi...
1: Allora, Londra ha stilato, diciamo, la lista dei club underground della scena EDM, il bistrò di Clerkenwell e le librerie indipendenti più nascoste. Quindi lei spazia tra i club EDM, i bistrò per andare a mangiare e poi delle librerie invece nascoste, capito? Poi a New York ha insomma elencato i negozi di dischi storici di Manhattan, le pizzerie storiche del West Village e i book caffè più cool sotto la 14ª strada. Poi ha anche messo in questa lista Los Angeles per i club più esclusivi della West Hollywood, i mercati biologici della California, quindi per il cibo lei a Los Angeles va a fare la spesa al mercato biologico, e poi ha sempre trovato, diciamo, lì delle storiche librerie e dei negozi di dischi. Poi Tokyo, il listening bar con musica ricercata. Ecco, questo poi andiamo a vedercelo magari a Tokyo, che esistono i listening bar, dove tu probabilmente vai, consumi e puoi ascoltare la musica. Deve essere
2: carino, ma niente di che.
1: Niente, non è convinta da questa lista di Dua Lipa. Piccoli locali di ramen, gallerie d'arte contemporanea. Poi ha messo anche la Francia in questa lista per le serate esclusive dei locali parigini, ovviamente l'ha inserita come il tempio del vino naturale. Ti sei svegliata?
2: Il tempio del vino?
1: A vino ti sei svegliata?
2: Sì,
1: eccoci,
2: a vino.
1: Per la Francia, l'ha considerata il tempio del vino naturale.
2: Vedi.
1: E poi ha messo la libreria d'arte Ensemble a Marsiglia. Mentre per Città del Messico ha inserito i vari ritrovi notturni della capitale, il taco e i piatti di pesce da contramar, vedi? Quindi devi andare a Città del Messico per mangiare dei buoni piatti di pesce, secondo Dua Lipa. Ma guarda che se ti spostavi in Sud Italia ne trovavi quanti ne volevi, cara Dua. E poi mercati culturali e negli spazi d'arte. Poi prosegue con... Però perché non ha messo l'Italia? Perché secondo me la lista è ancora in fase di elaborazione, perché lei sta ancora finendo, da quello che ho capito, il suo tour italiano.
2: Pensa.
1: Perché non ha ancora finito, è in giro probabilmente tra... Ti ho detto che tra un po' ce la ritroveremo nel meta studio. Comunque, era già tutto previsto, Giulia.
2: Tutto. Adesso ce la cantiamo a squarciagola.
1: Con la voce di Riccardo Cocciante.

0: Una storia importante, Eros Ramazzotti, sono le 9:20 e Giulia, non ho capito se deve andare ad una sfilata di moda, dove devi andare? Fammi capire, perché allora si è messa degli occhiali da sole da Red Carpet di Venezia. Guarda, si fa le foto, cioè, ma
1: ho capito,
0: tu puoi...
1: sono divina.
0: Vai, allora mettiamoci in posa, dai che facciamo. Sei divina addirittura.
1: Io a volte mi guardo e non ci posso credere.
0: A che cosa? Che hai una collega così fantastica, splendida,
1: cioè,
0: bellissima,
1: capita?
0: Simpaticissima. No, non mi stai ascoltando.
1: A te capita che ti guardi non, no.
0: E non ci credi? A che cosa non credi?
1: Non lo so, quando ti guardi dici no, vabbè, non ti capita.
0: No, di solito no. Insegnami la Giulia, insegnami
1: pochi,
0: la vita.
1: La vita.
0: Vabbè, comunque, di cosa stavamo parlando? Abbiamo insomma lanciato questo sondaggio per gli uomini, per gli amici ascoltatori uomini che ci stanno ascoltando, perché abbiamo letto una notizia dove abbiamo elencato una serie di cose che noi donne sappiamo fare meglio. Ecco, abbiamo creato il panico perché qui il centralino sta esplodendo letteralmente. E partiamo con Stefano da Bologna che ci scrive. No, Giulia, abbiamo scatenato il panico e te lo dico.
1: Ciao.
0: Comunque, buongiorno Giulia, buongiorno Rossella. Allora, diciamolo senza paura di smentita. Noi uomini abbiamo il superpotere della percezione spaziale 3D.
1: Mamma.
0: Cioè,
1: e tenetevelo.
0: Sappiamo incastrare i bagagli nel bagagliaio della macchina prima di partire per le vacanze, come se stessimo giocando a Tetris a livello esperto.
1: Vabbè.
0: Roba che le nostre compagne vorrebbero chiamare un traslocatore, noi invece chiudiamo il portellone al primo colpo. Guarda Stefano, io non so manco mettere i piatti nella lavastoviglie e farceli stare insomma nel modo giusto, perché dopo due bicchieri mi sembra pieno. Quindi posso darti ragione, però non so, perché secondo me anche tante donne all'ascolto sanno fare quello che sai fare tu. Però adesso vogliamo poi tra l'altro la risposta delle donne. Secondo me non ce la caviamo più, ci siamo infilate in un casino più grosso. No, più grosso di noi. Poi abbiamo Marco che scrive: ciao Rossella, ciao Giulia, ma vogliamo parlare del parcheggio in retromarcia in un fazzoletto di terra? Ascolta Marco, io sono bravissima a parcheggiare, quindi non facciamo scherzi. L'uomo non guarda i sensori, ma io non ce li ho, una macchina del 1864, quindi sono senza sensori. L'uomo sente lo spazio, addirittura mia moglie per fare lo stesso parcheggio deve specchiare la macchina, tirare giù il finestrino, spegnere la radio e chiedere indicazioni a tre passanti. Mi sembra un po' esagerato. Marco, adesso vogliamo anche ascoltare tua moglie per capire se è vera questa versione. E poi chiudiamo con Andrea, detto anche il grigliatore, quindi già mi lascia presagire qualcosa. Ciao ragazze, ciao mattina a tutta italiana estate. Il barbecue è territorio sacro maschile, c'è un legame ancestrale. Ma infatti guarda, io te la lascio volentieri la griglia,
1: infatti.
0: Perché a me non piace grigliare per nulla, poi l'odore, mi si sporcano i capelli. No,
1: però
0: no,
1: vedi
0: no.
1: Come te la mangi la griglia,
0: mamma mia, se me la magno. Una donna può fare anche insomma, può cucinare anche una cena da stelle Michelin, ma davanti a una griglia l'uomo diventa ingegnere termonucleare. E noi vi lasciamo questo privilegio, ragazzi, cioè non vero? Giulia, io sto bene così.
1: Ma posso dirti una cosa?
0: Visto
1: che tu parli di uomini, ma di tutte cose comunque inutili. Io adesso ti dico una cosa sugli uomini.
0: Dimmi, mettiamo anche una base.
1: Devi capire che la Spagna è stata eletta il paese con gli uomini più belli di tutto il mondo.
0: Ok. Sono
1: nel podio la Svezia al secondo posto e l'Italia al terzo. Ti dico tutta la classifica.
0: Siamo al terzo posto comunque con gli uomini più belli.
1: Loro sono. Tu non sei un uomo.
0: No, capito, ma infatti mi stavo interessando a questa cosa.
1: A parte che io non sono ancora in questa classifica perché gli uomini italiani sono al primo posto.
0: Allora.
1: Anche perché siamo sulle radio tutte italiane.
0: E diciamolo.
1: Gli uomini che ci stanno ascoltando sono italiani.
0: E le donne più belle al mondo.
1: Ovvio, beh, ma quello, cioè, proprio.
0: Quello era scontato, non era neanche da dire.
1: Cioè, proprio. Che ci può essere, cioè.
0: Ma che ci può essere?
1: Cioè, io ho alzato proprio la media di.
0: Esatto, cioè, non ci fossi tu veramente, sì. Guarda che. Cioè,
1: no, ma le donne italiane sono le più belle, ma sai perché? Perché sono anche belle dentro, che hanno dei valori, sono gentili, cucinano.
0: Comunque, non riesco a prenderti sul serio, a guardarti così con questi occhiali da sole.
1: Allora, posso fare la classifica?
0: Sì, fammela.
1: Ecco. Ma tu sei una del Pakistan, no? Okay. Allora,
0: perché del Pakistan?
1: Non lo so, perché...
0: Mi sembro pakistana.
1: No,
0: allora,
1: no.
0: Sono un po' scura, effettivamente, qua...
1: Ma tu vai tutti i giorni al mare?
0: Io, infatti, sto facendo concorrenza a Carlo Conti,
1: okay.
0: Che mi ha chiamato ieri e mi ha chiesto, scusa, ma qual è il segreto della tua abbronzatura? Qual è il segreto della tua abbronzatura? Ecco, Carlo, non te lo posso dire, sennò poi diventi più nero di me.
1: Comunque al primo posto gli uomini più belli del mondo sono Spagna, poi Svezia, Italia, Brasile, Libano, beh, i libanesi meritano, Turchia.
0: Conosci
1: meritano,
0: i libanesi?
1: Sì, Turchia meritano, India.
0: Ma sai che in Turchia mi hanno detto che sembro turca?
1: Ma tu sembri turca.
0: Ma non è vero.
1: Parli
0: non
1: anche
0: detto.
1: Come i turchi.
0: Sì, sì. Per questo incomprensibile.
1: Comprensibile. India. Ah, facciamo una cosa, io ti dico alla classifica
0: e
1: tu mi dici
0: fare?
1: Sì, no, se sei d'accordo.
0: Va bene.
1: Allora, le 20 appunto, le 20 nazioni migliori più belle del mondo.
0: No, scusa, quindi cosa ti devo dire? Gli uomini
1: se sei d'accordo o no.
0: Okay.
1: Allora, primo posto Spagna.
0: Ci sono dei bei ragazzi in Spagna, effettivamente.
1: No, no, sì, no.
0: Secco così, ok.
1: Se ti piacciono in Spagna.
0: Allora, sì.
1: Primo posto Spagna,
0: sì.
1: Svezia.
0: No.
1: Italia.
0: Sì.
1: Brasile.
0: Sì.
1: Libano.
0: No.
1: Turchia.
0: Sì.
1: India.
0: No. Che ride.
1: Stati Uniti
0: dipende, boh. Però tendenzialmente
1: ti ho detto sì o no, dai, un bel americano. Non fare un...
0: No,
1: vabbè,
0: so,
1: no.
0: Poi mi porta a mangiare gli
1: hamburger. Paesi tuoi.
0: Poi mi porta a mangiare l'hamburger tutti i giorni, dai, ti prego.
1: Corea del Sud.
0: No.
1: Francia.

0: Portogallo.
1: Dice che sono simile agli spagnoli.
0: Sì, vabbè, ho capito, ti piacciono gli spagnoli.
1: Sì. Ah. No, mi piacciono quelli del nord Europa.
0: Giappone.
1: Biondini, occhi azzurri.
0: Neanche no. Giappone.
1: No.
0: Quindi tra tutti, se devi scegliere tra Spagna, Svezia, Italia,
1: Italia,
0: Brasile, Libano,
1: Italia,
0: Turchia,
1: tutta
0: India,
1: la vita.
0: Stati Uniti, Italia.
1: Italia tutta la vita, perché poi tu vuoi metterti, tu pensa a metterti con un turco, come ti parli? Com'è che ti capisci?
0: Ma io sono stata fidanzata 2 anni con un turco.
1: E come vi parlavate?
0: Ma guarda,
1: non parlavate?
0: Parlavo molto poco.
1: E ride. Poi mi racconterai, sono curiosa.
0: No, è vero, parlavamo poco effettivamente, ma perché non era uno che parlava tanto, era...
1: Ma perché non,
0: no, era
1: non,
0: un,
1: vi,
0: era
1: non vi capivate in realtà.
0: Julian Borghesian.
1: Buongiorno, ciao Julian.
0: No, parlavamo poco.
1: Che se ne va, perché poi ogni volta che lui ci vede,
0: sì,
1: no,
0: poi
1: perché,
0: scappa.
1: Sì, perché entra sempre durante i momenti meno opportuni, in cui noi parliamo di cose ovviamente un po' così frivole.
0: Un po' così.
1: E quindi fa maniche e capelli.
0: Proprio si mette la mano nei capelli,
1: sì, sì,
0: e
1: mani
0: dice
1: nei capelli,
0: proprio
1: via.
0: Anche no. Vabbè, comunque, allora io se dovessi scegliere andrei sul Italia, Libano e Turchia.
1: Ma i libanesi sono belli?
0: Sì.
1: Sì?
0: Veramente sì.
1: Sì,
0: yes,
1: ti vedo convinta.
0: Ma poi proprio hanno uno charme.
1: Uno charme.
0: Perché comunque molti libanesi hanno delle barche, degli aerei privati,
1: comunque,
0: del petrolio.
1: Comunque non
0: tantissime
1: so.
0: Qualità.
1: Comunque non so se ritirarmi sui turchi, sulla risposta che ti ho dato, e dirti di no, perché io in Turchia ho rischiato di finire venduta per dei cammelli.
0: Tu vai proprio forte in Turchia.
1: No, in Turchia vado fortissimo. C'era,
0: c'era
1: questo tizio del bar che praticamente faceva il caffè, presente con il rito della sabbia, e ad un certo punto mi aveva proprio puntata.
0: Pensa
1: e
0: te,
1: mi fa, vieni,
0: come stava messo, aggiungere,
1: capito malissimo, mi fa vieni, mi fa che ti faccio fare insomma il caffè, tutto quanto, così le tue amiche ti fanno il video. Ma in realtà non era così, mi stava ingannando. Mentre io ero là che faccio il caffè bella tranquilla, questo a un certo punto ha cominciato a raccontarmi la storia e mi dice: ma lo sai che noi facciamo fare questo, facciamo preparare il caffè alle donne per capire se sono se il matrimonio andrà a buon fine, se si potrà celebrare. E hanno fino a un massimo di 3 tentativi. Quando ho cominciato a spiegarmi sta storia, io ho cominciato a fare marcia indietro e piano piano a indietreggiare verso il tavolo delle mie amiche. Guardo le mie amiche e gli ho detto: scappiamo. Ho detto, perché questo vuole vedere se io sono brava a fare il caffè, perché poi mi vuole sposare. Oh, ti immagini io rapita nel deserto,
0: ma
1: venduta per 25 cammelli?
0: Ma posso dire una cosa? Come
1: che
0: si chiamava lui, non lo sai?
1: Vuoi contattarlo per farmi portare?
0: No, volevo dire, non ci starà ascoltando, ma se ci stai ascoltando ti posso dire, ti sei salvato.
1: Vero?
0: Te la sei scampata.
1: Ma infatti,
0: lui
1: non capiva.
0: Perché
1: esatto.
0: Non ti conosceva, capito?
1: Quindi non fare mai, la morale è non andare mai a fare il caffè in Turchia.
0: Mai.
1: Perché potresti rischiare di essere sposata da qualcuno.
0: Ma io non lo sposerei a un turco, perché no?
1: Vediamo. Glielo chiediamo anche ad Annalisa?
0: Dai, chiediamo io.
1: Dai, intanto ci ascolta. Chi lo
0: è
1: sa?
0: È un po' esibizionista.
1: Un pochino. Vabbè. Un pochino.

0: Cabana, Irama e Mattina Tutta Italiana Estate. Siamo quasi in chiusura di queste tre ore e stavamo parlando di, insomma, che cosa le donne sanno fare meglio. Vabbè, gli uomini più belli del mondo.
1: Dio.
0: Ça va sans dire, oui, oui. Ma tu come sei messa a memoria, Giulia?
1: Io benissimo.
0: Ma nel senso che ti ricordi
1: tutto,
0: qualsiasi cosa?
1: Qualsiasi cosa.
0: E non ti ricordi manco che cosa hai mangiato a colazione, scusami.
1: No, me lo ricordo purtroppo.
0: Però l'hai detto, guarda, con una sicurezza che ti ho quasi creduto.
1: Ma perché io mento?
0: Perché sapendo di mentire. Invece tu pensa che c'è un ragazzo di 15 anni,
1: sì, che coetaneo mio.
0: È coetaneo tuo?
1: Sì,
0: sì, ti piacerebbe?
1: Sì.
0: Proprio, ti piacerebbe
1: per
0: proprio.
1: 15 per 2?
0: Sì, esatto, più aggiungici un pezzettino.
1: No.
0: No. No,
1: tu,
0: no,
1: forse.
0: No.
1: Tu
0: ne hai 30? Quanti?
1: Dai, gli la notizia.
0: Hai appena detto 15 per 2, quindi, cioè, voglio dire, se la matematica non è un'opinione, è presto fatto. Hai ragione, ma tu hai 18 anni.
1: 16.
0: Ah, ne devi ancora fare 18.
1: Sì.
0: Ma guarda che non puoi stare qua in radio se sei
1: al
0: minorenne.
1: Al mio 18esimo ti invito.
0: Mi inviti?
1: Sì.
0: Che festa fai?
1: La festa a tema Barbie.
0: I'm a Barbie girl.
1: Ci vedi un po' Barbie?
0: Ma tu sei Barbie? Tu
1: sì.
0: Sei l'incarnazione di Barbie?
1: Sì, infatti l'hanno creata
0: pensando
1: per me.
0: A te?
1: Sì, sì.
0: Ma perché non ti hanno chiamato? Hanno chiamato Margot Robbie?
1: Ma infatti guarda,
0: ma io,
1: cioè,
0: non
1: io
0: lo so.
1: Allibita,
0: ma
1: ragazzi.
0: Ti sei un po' offesa di questa cosa?
1: Ma sai cos'è? Che sono stata talmente scioccata che ho detto vabbè, mi piace vincere così facile, io...
0: Vabbè,
1: per
0: io...
1: i due comunque sì, mi hanno scritturato.
0: Per Barbie 2?
1: Sì.
0: Perché poi effettivamente hanno detto Margot Robbie, no, non lo so,
1: postati.
0: Perché non è che è proprio così brava.
1: No, no, non era adatta.
0: Non è una
1: adatta.
0: Delle migliori attrici al mondo,
1: no.
0: Anche se le abbiamo dato un premio, no,
1: ero io.
0: Ci siamo sbagliate, dobbiamo prendere Giulia, hanno ragione.
1: Hollywood si è pentito molto di questa scelta.
0: Hollywood ti aspetta. Comunque, a 15 anni c'è questo ragazzo che è l'individuo più giovane al mondo con la ipermemoria. Ma io, cioè, vorrei avere questo dono. Io non ricordo
1: io
0: nulla.
1: Io no, invece posso dirti, io vorrei avere il dono di poter dimenticare. Invece non dimentico mai.
0: Davvero?
1: No.
0: No, io invece sì, proprio un pesciolino rosso.
1: No, io no.
0: E a qui... Guarda, lui ha 15 anni, è siciliano, è capace di ricordare ogni dettaglio degli eventi della propria vita ed è praticamente questo il profilo dell'individuo più giovane al mondo con la super memoria. Più nello specifico si tratta di ipermemoria autobiografica, come specificato su una famosa rivista scientifica da Valerio Sant'Angelo, e ha detto: la memoria del ragazzino è al centro dell'analisi dei ricercatori da un paio d'anni, quando su segnalazione della madre, allora tredicenne, è stato sottoposto a una serie di test mnemonici e lui praticamente ricorda qualsiasi aneddoto della sua vita, dalla data ai particolari, agli eventi scolastici, ai viaggi, le vacanze, tutto. Cioè non riesce a dimenticare un
1: poverino,
0: singolo dettaglio.
1: Porello. Porello.
0: Io ricordo anche cosa, cioè dimentico anche cosa ho mangiato a colazione.
1: No, secondo me poi non è bello ricordare tutto, perché a volte mai io ti ripeto dimenticare. Per dimenticare, per dimenticarti.
0: Per dimenticare me?
1: Quella canzone, per dimenticare.
0: Per dimenticarmi. L'abbiamo messa ieri.
1: Possiamo anche rimetterla.
0: Per dire. Però nel frattempo sai cosa ti dico? Che a me
1: gira
0: un po' la testa con tutte queste informazioni.
1: Vabbè.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Discussione, stanotte ti sento qui al centro.
2: Io il fiatone.
1: Delle mie fantasie, non solamente dire. L'ando con me così, un amore sento mio. Non è un amore, è una malattia.
2: Samuele Jay, ti chiediamo scusa.
1: Na, na, na, na, na.
2: Scusa, proprio
1: ma guarda
2: ci
1: che mi ha chiamato
2: tanto
1: per fare un duetto, ma che ne sai? Sto male, letto fine.
2: Sicuro? Allora, se vuole. Se vuole togliersi dalle classifiche, guarda, ti chiede di fare un duetto. Ossessione Samurai J. Mancano 10 minuti alle 10.
1: E noi ce la balliamo.
2: E noi ce la continuiamo a sì, ballare, suonare, cantare. Oh, io ho il fiatone, non ho più l'età per fare queste cose, cioè sti balletti, perché noi ce la siamo cantando. Ragazzi, non potete capire che è successo qui nel metastudio proprio.
1: Ci
2: ce la siamo
1: divertite.
2: Data la pazza gioia. E voi che state facendo in questa mattinata? Ragazzi, sono quasi le 10, fateci sapere che cosa state combinando, se siete al lavoro oppure se siete insomma in giro in vacanza da qualche parte. Fateci un po' sognare, portateci nelle vostre insomma mete di vacanza, ma proprio fisicamente, nel senso che noi adesso stiamo prendendo un treno per il Molise perché ci hanno invitato.
1: No, no, io non vado a mangiare quella roba lì che mi dice.
2: No, il Molise no, c'è il caciocavallo sul pane.
1: Ti posso dire con questo caldo? Ma portami in un posto a mangiarmi uno spaghetto con le vongole.
2: Va cioè, bene,
1: no,
2: va
1: scusa,
2: bene.
1: Ma lanciamo un sondaggio, ragazzi, voi che ci state ascoltando. Ma alle 9.50 va bene che uno ha fame e tutto, ma il caciocavallo.
2: Ma io, cioè, io me lo mangio in tutte le stagioni.
1: Io mi farei
2: che
1: delle cozze e ci intingerei anche il pane nella scarpetta. Quelle lì, sai, come si chiama? Non sono la tarantina mi sa sono il sugo.
2: Aspetta,
1: tuo padre le fa bene?
2: Sì, mio papà le fa bene, te le fa in tutte le salse. Tra l'altro mi ha detto ieri che quando vuoi sei invitata a pranzo,
1: vedi,
2: a Varese.
1: Vedi che tuo padre è una persona seria contro il tuo?
2: Lo so, lui sì, lui sì. Tra l'altro chissà dov'è stamattina, perché lo sai che questa settimana è venuto a Roma?
1: Ma certo, l'ho anche incontrato, ma adesso
2: so.
1: Ci sta ascoltando?
2: Ma certamente, ma lui ci ascolta.
1: Ciao,
2: sempre,
1: che
2: sempre
1: bello.
2: Ci ascolta. E quindi sì, mi ha detto, ti ha ufficialmente fatto un invito.
1: Grazie.
2: Io gli ho detto, papà, ma anche no, possiamo anche noi invitarla,
1: smettila,
2: voglio dire.
1: Ma smettila.
2: E mi fa, guarda, le faccio quello che gli piace più. Poi mio papà, figurati, gli piace cucinare.
1: Che bello, perché tuo papà è della Basilicata,
2: mio
1: che è un'altra regione che ha tantissime cose, a parte il sanguinaccio, che purtroppo ahimè ho assaggiato, ha tantissimi piatti buonissimi, ha una tradizione di piatti, un po' simile alla Puglia, perché
2: è vero,
1: ovviamente i pugliesi sono un'altra storia, scusate per quello.
2: Lo so che tu c'hai una passione per i pugliesi, dai, ma che bello, stavo provando a leggere un messaggio, sì. Solo che il telefono della redazione oggi è, siccome è infiammato, perché abbiamo veramente acceso il centralino con questa diatriba donne, uomini,
1: esatto.
2: Cibi da tutta Italia, e quindi sta facendo un po' il matto, però stavo leggendo un bel messaggio per noi, cioè arrivano anche dei, arrivano anche dei complimenti, ragazzi.
1: Cioè voi non so,
2: guarda,
1: poverini, ci ascoltate, ci scrivete anche, non state bene.
2: Sta letteralmente impazzendo. Io direi una cosa, che mandiamo una canzone e provo a ripristinare il telefono, che oggi
1: ma non è che
2: ha deciso di andarsene in vacanza.
1: Ma sai cosa è successo? Su me siamo andati in blackout per tutti i messaggi che ci stanno arrivando.
2: C'è stato tra l'altro un blackout a Milano, lo sai?
1: Ma per tanti messaggi?
2: No.
1: E per cosa?
2: Non è che deve essere sempre colpa
1: nostra.
2: Ma l'ha
1: fatta Rosa Chemic?
2: Forse sì, mi sa che è tutta colpa sua.

0: E allora, sono le 9:58, si è fatto una certa arrivata.
1: Però dobbiamo leggere un messaggio prima. Sì, cioè, sì, allora, sì, per una volta che ci arriva un complimento, io lo leggerei. Sì, non abbiamo pagato questa ascoltatrice. E quindi salutiamo con grande affetto Sabrina da Lucca, che ci scrive: io me ho la lacrimuccia.
0: Vai.
1: Buongiorno girls, siete bravissime, siete simpaticissime, ci fate tanta compagnia.
0: Grazie.
1: Siete una coppia perfetta, vi seguiamo tutte le mattine dal nostro bar del corso di Lucca.
0: Grazie, che bello.
1: No, vabbè, grazie.
0: Verremo a farci un cornettino anche lì, allora, grazie.
1: Oddio, grazie, grazie, grazie. Un bacio grande, ciao Sabrina, e grazie per ascoltarci.
0: Grazie, lasciamo la linea a Giulia Borghese, che ci sta guardando proprio in cagnesco perché vuole che ci togliamo di torno.
1: Esatto.
0: E ci vediamo domani.
1: Ciao. Ma non è vero, ma noi scherziamo.
2: Stavo guardando il mio video con Leo Gasman.
0: No, ecco. Il mio amore, ecco. L'ho conosciuto ieri, ma non mi sono innamorata.
1: Non è ricambiato, però.
0: Che ne sai, non è ricambiato, ma lascia perdere.
1: Vabbè, noi ci sentiamo domani, sempre dalle 7. Adesso lasciamo la linea a Giulia Borghese.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Leo. Ciao.

Buongiorno, le 10 e 2 minuti, inizia estate tutta italiana, ma subito il meteo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: aspettare.
1: Mondo, Cesare Cremonini featuring Lorenzo Giovanotti, estate 2010. Buongiorno a tutti da Giulian Borghesan, le 10 a proposito e 8 minuti. Inizia così estate tutta italiana, i tormentoni dell'estate dal 1980, dagli anni 80 ad oggi. E oggi protagonista il decennio del 2010. Decennio 2010, a parte la musica, tra poco ascolteremo un'altra canzone di quell'estate, ma è l'estate di tanto sport. Da una parte il triplete dell'Inter, sto ancora godendo, dall'altra l'evento clou, campionato mondiale di calcio in Sudafrica, vinto dalla Spagna, gol in finale di Andrés Iniesta, quindi 1-0 per la Spagna contro gli olandesi, e quindi campioni del mondo. L'estate delle vuvuzela, non so se ve le ricordate, ma soprattutto l'estate del Waka Waka di Shakira. Per quanto riguarda invece il calcio italiano, il Milan piazza quello storico colpaccio acquistando Zlatan Ibrahimovic dal Barcellona per 24 milioni di euro. Ma è anche l'estate della Formula 1, grande rimonta della Red Bull Racing, e si conclude poi il campionato a novembre con Sebastian Vettel che vince il suo primo titolo mondiale piloti, diventando il più giovane di sempre a riuscirci. Per quanto riguarda il tennis, estate 2010 entra in qualche modo nel Guinness dei primati, perché a Londra, al torneo di Wimbledon, dal 21 giugno al 4 luglio entra nella storia il match più lungo di sempre, cioè lo scontro al primo turno tra John Isner e Nicolas Mahut, terminato 70-68 al quinto set, dopo oltre, attenzione, non so se ve la ricordate questa cosa, 11 ore di gioco spalmate su 3 giorni. Cioè, a un certo punto si sono guardati e hanno detto ci vediamo domani e continuiamo, ciao, arrivederci, buona serata anche a te. Il giorno dopo, ridagli un'altra volta, allora ci si vede domani, mi raccomando, perché io dopo domani ho un impegno, no, anch'io ora ho da fare, devo andare a fare la spesa tanto al supermercato con mia moglie. E quindi sono a 3 giorni di tennis, tutto questo nell'estate 2010, mentre nelle radio suonava la canzone di Luciano Ligabue, Un colpo all'anima, e questa è l'estate 2010. Subito dopo, già ve lo anticipo, entriamo nell'estate 2011 e ci ascoltiamo Vedo Nero di Zucchero, ma subito Ligabue.

Yeah. Vedo nero. Io me la vedo nera. Ecco. Zucchero Fornaciari, estate 2011, questa invece è estate tutta italiana, l'unico originale estate tutta italiana, titolo di programma radiofonico, solo qui su Rai Radio tutta italiana, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle più o meno alle 12, qualche minuto prima delle 12. Io sono Giulian Borghesan, buongiorno a tutti. Stamattina sentivo le ragazze che mi hanno preceduto, che salutavano anche degli amici di un bar di Lucca, probabilmente saluto anch'io, saluto anche gli amici, quelli storici del supermercato in Germania, gli italiani che ci ascoltano dalla Germania, ma un po' da tutte le nazioni, dall'estero, un saluto a tutti quanti. Estate tutta italiana, due ore di buona musica, di ieri e di oggi, nella prima ora protagonista l'estate dagli anni 80 ad oggi e poi nella seconda ora, insomma, torniamo un po' più all'attualità. Tra l'altro oggi ci sono anche delle belle notizie che riguardano ad esempio l'aeroporto Fiumicino, ma ve ne parlo più tardi. Siamo nell'estate 2011, vediamo un po' cosa succedeva ad esempio nelle sale cinematografiche, uscita di tante pellicole, tipo l'8 giugno esce il film Super 8. Poi a luglio c'è sono una serie di film che ancora oggi, insomma, sono visti e rivisti, tipo luglio Harry Potter e i doni della morte, parte seconda, titolo allegro. Sempre a luglio esce Transformers 3. Questo è ormai diventato un cult, ma anche un classico, la saga di Transformer. Capitan America, il primo Vendicatore, sempre nel mese di luglio. Mentre ad agosto, per gli amanti dell'animazione, eccetera, Kung Fu Panda 2. Poi esce come film Le amiche della sposa. Insomma, questi sono un po' le pellicole uscite nel 2011. Stop alla base, sempre estate 2011, tra i tormentoni c'era la canzone di Giorgia, Il mio giorno migliore, e da lì andiamo all'estate 2012, perché devo dire che anche nell'estate 2012 ci sono delle belle canzoni che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Vi dirò di più, ve ne faccio sentire tre questa volta, quindi partiamo con l'estate 2011, Il mio giorno migliore di Giorgia, e poi andiamo direttamente nell'estate 2012, dove incontriamo Non vivo più senza te di Biagio Antonacci e i Club Dogo insieme a Giuliano Palma con PES.

Club Dogo, Giuliano Palma, PES, canzone che nell'estate 2012 si sentiva praticamente ovunque. E noi tutti, amanti dei videogame, eravamo assolutamente felici, perché quello lì era un po' il nostro inno, videogame dedicati al calcio, ai grandi campioni del calcio. Va bene, le 10:32 minuti, buongiorno Giulian Borghesan, come state? Tutto bene? Come dico sempre, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, cioè dipende sempre longitudine, latitudine, da dove ci state ascoltando, perché non solo dall'Italia, ma quasi da ogni paese, ogni nazione del mondo, tanti gli italiani, ma non solo, che ascoltano Rai Radio tutta italiana, e di questo vi ringraziamo. Vi ringraziamo perché

insomma, secondo analisi fatte, devo dire che Rai Radio Tutta Italiana sta andando molto bene, è una delle digitali dell'azienda Rai. Ci sono anche altre digitali come Radio Kids, No Name, Te Che Te, Radio Live Napoli, eccetera. Insomma, queste sono radio monotematiche, come si dice. Il tema nostro è la musica italiana di ieri e di oggi, cioè i grandi successi, a volte anche di domani, perché azzecchiamo anche quelli che sono i successi di domani. Abbiamo spazi dedicati ad esempio ai giovani talenti, ci sono novità in arrivo, non vi spoilerò niente, però insomma questa è una radio che sta assolutamente sul pezzo. Va bene, dall'estate 2012, vi ricordo che l'ascolto lo potete fare tramite DAB, cosa che molti di voi stanno facendo in questo momento, e tramite RaiPlay Sound, cosa che altrettanti di voi stanno facendo in questo momento. RaiPlay Sound è l'app della Rai, scaricabile gratuitamente, e lì sono protagoniste tutte le voci della Rai, le radio, compresa Rai Radio Tutta Italiana, i podcast, e poi c'è una sezione original podcast tutta da ascoltare, anche perché sono podcast anche lì monotematici o tematici, in esclusiva per la piattaforma RaiPlay Sound. Allora, dicevo, dall'estate 2012 andiamo nell'estate 2015. Estate 2015 che l'estate 2015 vede il mondo dello spettacolo dominato da enormi successi musicali, davvero. Grandi tour negli stadi, ascesa di nuovi trend televisivi. A livello internazionale si consuma la storica separazione tra Ben Affleck e Jennifer Garner, mentre al cinema usciva il colossal Jurassic World. Tormentoni sono stati tanti, tra poco ve ne faccio sentire alcuni. Jurassic World esce nelle sale cinematografiche, record di biglietti venduti, rilanciò il franchising dei dinosauri incassando cifre da capogiro. Sempre in quel periodo, precisamente il 30 giugno, gli One Direction tennero il loro ultimo concerto con la loro formazione a 5 prima dell'addio di Zayn Malik. Quindi insomma è stata un'estate, come dire, piuttosto movimentata. L'estate anche di Luciano Ligabue a capovolo, Stop alla base, direttamente dall'estate 2015 vi faccio ascoltare tre canzoni, anzi due canzoni, me ne faccio ascoltare, sì, stavolta due. Maria Salvadore, J-Ax e il Cile, vero tormentone di quell'estate, e poi Fedez insieme a Noemi con L'amore Eternit.

ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

sbaglia la tua ordinazione, per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

L'amore Eternit, Fedez o Eternit, insieme a Noemi. Entriamo nell'estate 2017. Allora, l'estate 2017, intanto per il cinema, vede l'epopea di Nolan, Christopher Nolan, regista pazzesco. A fine agosto usciva nelle sale Dunkirk, acclamato capolavoro bellico appunto di questo meraviglioso regista talento mondiale. Chi è Christopher Nolan? Qualche titolo: Il Cavaliere Oscuro, Oppenheimer, Interstellar. Basta, io credo che già con Interstellar, Cavaliere Oscuro, Oppenheimer abbiamo spiegato chi è Christopher Nolan. Poi, fenomeno del piccolo schermo, in estate andava in onda la settima stagione della serie culto Il Trono di Spade, che ha incollato milioni di spettatori davanti agli schermi di tutto il mondo, tutto questo durante l'estate 2017. A inizio settembre, dovere di cronaca, inizia la 74esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, il Festival di Venezia, che accoglie grandi star internazionali in laguna, con la vittoria del Leone d'Oro assegnato alla Forma dell'Acqua di Guillermo del Toro, straordinario Guillermo del Toro. Grandi concerti in Italia per l'estate 2017, grandi concerti, ve ne cito qualcuno. Roma ospita l'energia di artisti di calibro mondiale come gli U2 allo Stadio Olimpico, con il tour celebrativo di The Joshua Tree e Depeche Mode, cioè così, tanto per, insomma. Gli High Days e il Firenze Rocks hanno visto invece esibirsi giganti della musica come Radiohead, Aerosmith e System of a Down. Tutto questo nell'estate 2017. Per quanto riguarda lo sport, vi ricorderete, amiche e amici che amate il calcio, ad agosto il Paris Saint-Germain, il PSG, ha sconvolto il calciomercato pagando la clausola rescissoria di Neymar dal Barcellona per una cifra record da capogiro, 222 milioni di euro, rendendo il giocatore più pagato di sempre. Ma c'è anche chi segue la Formula 1. Estate 2017, record di Hamilton, inizia in estate la leggendaria rincorsa al titolo mondiale, superando proprio in Belgio il record di pole position di Michael Schumacher. E infine chiudiamo con il ciclismo, Tour de France a luglio. Chris Froome ha conquistato il suo quarto Tour de France, dominando la storica competizione ciclistica sulle strade francesi. E per quanto riguarda la musica, un paio di canzoni tra le tante di quell'estate 2017: Pezzo di me, Levante insieme a Max Gazzè, ma subito Francesco Gabbani, Tra le granite e le granate.

Estate 2017, sono le 10:53 minuti, Giulian Borghesan è sempre con voi, fino alle 12, tra poco abbiamo anche il nostro ospite nella seconda ora. Nel frattempo andiamo per chiudere questa prima ora nell'estate 2020, dominata dalla storica ripartenza post-lockdown, quindi distanziamenti, un'estate piuttosto particolare, ma soprattutto tanta voglia di uscire, di stare all'aria aperta, eccetera. Quindi grandi concerti dal vivo, purtroppo tutti annullati, il cinema ha visto la quasi totale assenza dei colossal americani e si è affidato alle arene, all'aperto, insomma. Poi festival come la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si sono svolti eccezionalmente con i rigidi protocolli sanitari e ingressi contingentati. Vi ricordate quel periodo? Non c'è niente da aggiungere. Si sono fermate inizio estate anche le competizioni internazionali per quanto riguarda lo sport, sono ripartite a porte chiuse o con capienze limitate la UEFA Champions League, che ha cambiato formato assegnando il titolo ad agosto con una Final Eight a Lisbona senza pubblico. Insomma, una tristezza unica. Ma torniamo alla musica, che è la cosa che ci piace di più, perché la musica non conosce barriere anche in quel momento difficile per tutti noi. Insomma, le canzoni continuavano ad uscire ed erano un successo dietro l'altro. Estate 2020, Good Times di Gali, tra le tante, e altro tormentone, Karaoke dei Bundabash con Alessandra Amoroso. Eccole qua.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ve lo dico io cosa c'è. A parte Raffaella Carrà, ballo ballo, ma c'è Giovanni Segreti Bruno. Aspetta un po' che t'accedo qua, amico mio. Buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Hai messo il primo occhiale che ti è capitato stamattina.
1: Beh,
0: bellissimo.
1: Dai, oggi sono sobrio.
0: Guarda Gianni, te, John Ed, il mio amico John Ed, che già ripete. Aspetta, tu continua a parlare che io devo fare una cosa. Parla, parla, di qualcosa.
1: Buongiorno ai cari amici di Rai Radio Tutta Italia.
2: La messa.
1: Esatto.
0: Fratelli carissimi, benvenuti a Rai Radio Tutta Italiana.
1: Esatto.
0: Va bene, oggi lavoro senza cuffia, sai perché? Perché mi spettino.
1: Ecco. Il look è fondamentale.
0: Il look è fondamentale. Allora, io sono contento che tu sia qui.
1: Anch'io tanto.
0: E se no non ti avrei detto di venire, no? Nel senso che fa piacere perché a parte la tua professionalità, il tuo talento, il tuo percorso artistico, c'è anche dell'amicizia, quindi questo è fondamentale. Tra poco ascoltiamo la tua nuova canzone,
1: sì.
0: Che si chiama Scaccia Pensieri. Prima però di ascoltare la canzone, facci un po' immaginare, perché secondo me la musica deve essere anche immaginazione, no?
1: Sì, assolutamente sì. Una canzone per me è importante.
0: No, aspetta, no, non ti voglio chiedere questo. Io voglio partire dal videoclip,
1: okay.
0: Che è molto bello.
1: Il videoclip è stata una giornata bellissima con il team dei Frame Tank, che tra l'altro sono anche si occupano per esempio della realizzazione dei videoclip di Dito nella Piaga.
0: Ok, salutiamo Margherita.
1: Okay. È stato un lavoro bellissimo. Io ho dovuto imparare una coreografia in 10 minuti.
0: È stato bellissimo. Come hai fatto?
1: Non lo so, però stranamente è andato tutto benissimo. È stata una giornata divertentissima.
0: Dove avete girato?
1: Praticamente in provincia di Roma, ricordo, Monte qualcosa.
0: Vabbè, Monte
1: qualcosa.
0: Monte Fiascone, no.
1: No. Era praticamente sì, in questo casolare antichissimo, è stato bellissimo. Poi tra l'altro con la presenza delle ballerine di flamenco Gaia Parroni e Eliana Tomassi e del chitarrista Andrea Principato, che è il chitarrista che ha suonato per la chitarra all'interno del brano. Quindi è stato bello tradurre in immagini un po' l'eleganza che comunque il brano porta dentro di sé.
0: No, la cosa poi che mi ha colpito, a parte io questo pezzo non lo nascondo, in qualche modo l'ho visto nascere, o soprattutto durante la lavorazione ho seguito un po' i diversi momenti. È un incontro speciale tra il pop, l'elettronica, i sapori del Mediterraneo,
1: la musica popolare calabrese,
0: ed è una cosa particolare perché a parere mio oso, però è un genere, cioè tu hai aperto la strada a un genere probabilmente, no?
1: Ti ringrazio.
0: Senza andare sulla cassa dritta, perché ultimamente un po' tutti vanno sui sapori mediterranei, però c'è troppo condimento a livello di pop, a livello di dance, no? E quindi si snatura anche. Tu non hai snaturato pur facendo incontrare i generi.
1: Sì, diciamo che è stato veramente un dialogo tra innovazione e tradizione, no? Quindi mantenere
0: la base?
1: Comunque
0: ti metto la base. Più
1: sì,
0: bella la voce.
1: È più bella, sì. Quindi è un incontro, sì, sostanzialmente tra la musica popolare calabrese e l'elettronica, no? Un dialogo anche tra italiano e dialetto calabrese.
0: Quindi è musica elettronica. È così.
1: Quella è più di Catanzaro, che quella, salutiamo.
0: Io so fare.
1: Io sono di Cosenza.
0: Tu di Cosenza. Ma io mi sono sempre chiesto una cosa, scusate. Ma esiste un artista di Catanzaro? Perché tutti quelli
1: Catanzaro,
0: che io intervisto
1: sì,
0: da una vita, faccio questa cosa qua e tutti mi dicono: sì, ma quello è Catanzaro, se io di dove sei? Di Cosenza. Cosenza è pieno di artisti, questo sicuramente.
1: Cosenza,
0: secondo me Cosenza si potrebbe fare un talent musicale solo a Cosenza.
1: No, Catanzaro sì, c'è Eman, se non ricordo male, di Catanzaro.
0: Eman?
1: Sì, Eman è di Catanzaro, sì.
0: Okay.
1: E anche Luigi Strangis, penso.
0: Ah, Luigi Strangis, come no?
1: No,
0: gli amici.
1: Vincitore di Amici. Sì, sì.
0: Senti, facciamo una cosa allora. Ci ascoltiamo Scaccia Pensieri.
1: Yes.
0: Ok. Lui è Giovanni Segreti Bruno, ospite questa mattina qui a Rai Radio Tutta Italiana.

0: scacciapensieri. Abbiamo combinato, ragazzi, in tutti i colori. Nel frattempo
1: siete persi una coreografia pazzesca.
0: C'è la coreografia, esatto. C'è una foto che ho scattato, pensavo fosse un video, e fermati che è una foto. E vabbè, Giovanni Segreti Bruno, il pezzo, cioè io dalla prima volta che l'ho sentito, te l'ho detto,
1: sì,
0: me ne sono innamorato, perché secondo me questa è una canzone con la C maiuscola, un pezzo pazzesco, bello. Spero sia piaciuto anche voi all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. Ma adesso prosegui su questa linea?
1: Sì, fa parte di un progetto che ho deciso di chiamare Musciaria, che è un termine che in genere, diciamo, in Calabria viene utilizzato, ha un'accezione quasi negativa, no? La musciaria è quella lentezza eccessiva.
0: Ma che musciaria!
1: Esatto, esattamente quello. Però
0: era un po' più pugliese, però. Però la musciaria, però, quella, la musciaria, quel mosciume.
1: Pigrizia quasi, no?
0: Sì, il mosciume, come dicono al nord.
1: Esatto, però, okay, però l'eccezione che io invece voglio dare a questo termine è assolutamente diverso, super positivo, perché dati i tempi frenetici di oggi, quell'accezione, quel concetto di musciaria, secondo me dobbiamo un attimo riscoprirlo, cioè il fatto di godere delle piccole cose, no?
0: Quindi, juhu, che musciaria!
1: Che musciaria, viva la musciaria! Viva la musceria!
0: Viva la musceria!
1: Esatto, secondo me. Poi, tra l'altro, la musceria è un concetto, secondo me, una caratteristica del sud, no? Cioè il fatto di questa lentezza contemplativa, scoprire, no, la bellezza di quei momenti che
0: sai dove passano. L'ho ritrovata io questa cosa? In Spagna.
1: Ecco.
0: Sono andato un paio di volte a Barcellona, e lì ti rendi conto, cioè a parte la siesta messicana,
1: sì,
0: cioè esiste proprio questa musciaria spagnola dove c'è poco stress, tipo una città come Barcellona la gente non è per niente stressata, vivono tutti in modo molto tranquillo, a un certo punto del pomeriggio intorno alle 3, 3 e mezza, li trovi lì sulle panchine all'ombra che chiacchierano, cioè un po' come accadeva, che ne so, nei paesi negli anni 70, gli anni,
1: sì,
0: 80. Lì è rimasto tutto così, e forse quella lì è anche la musciaria,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto,
0: cioè noi siamo un popolo stressato,
1: esatto,
0: noi italiani.
1: No.
0: Senti, quest'estate cosa succede? Sei, a parte lavori studio, hai appuntamenti anche là, hai preso un premio recentemente o sbaglio?
1: Lo scorso anno il premio Amnesty Emergenti,
0: ah,
1: tra l'altro tornerò,
0: sì,
1: quest'anno a Rovigo,
0: okay.
1: Ospite di Voci per la Libertà,
0: che è un appuntamento meraviglioso, ha una grande storicità, ma soprattutto una grande, un grande valore, insomma, per,
1: sì,
0: il lavoro che poi Amnesty fa nel quotidiano.
1: Assolutamente sì, e i live inizieranno questa sera, sarò al Freedom Mood a Roma, quindi insomma vi aspetto,
0: arrivate mosci, mi raccomando.
1: Esatto, e poi io invece
0: poi
1: ci pensa,
0: cioè lì dovete, esatto, arrivare, chi arriva allegro
1: scattati,
0: resta,
1: esatto,
0: fuori,
1: esatto.
0: Ok, Freedom Mood dove si trova?
1: Via dei Cartari 7, Roma Centro,
0: quindi per parcheggiare cavoli vostri, però ci sta.
1: Però vabbè, dai, le cose più belle sono quelle sofferte, no? Quindi anche il
0: ma io sono contento, ti dico una cosa, quando tu come altri tuoi colleghi, no, mi venite a raccontare di live nei locali eccetera,
1: sì,
0: vedo uno spiraglio, perché c'è stato un momento al netto della pandemia, ma c'è stato un momento dove in Italia non esistevano più locali dove si suonava dal vivo.
1: È vero.
0: Ora c'è un ritorno, perché in realtà c'è una grande richiesta, cioè il mercato si è reso conto che la gente vuole vedere i concerti, ma non solo nelle piazze, nei palazzetti, negli stadi, vuole andare nel locale dove comunque tu
1: vuole il contatto, cioè
0: sì, tu artista hai la persona di fronte,
1: sì,
0: è molto più intimo, no?
1: E poi
0: credo
1: sia anche molto più difficile, no, avere a che fare comunque con un pubblico,
0: lì o sei capace o non sei capace,
1: perché
0: no, nel senso, vabbè, tu sei stracapace, che discorsi. Però secondo me oggi, allora, il mondo dei live, della musica italiana e internazionale, si divide nel grande show,
1: sì,
0: con mille alchimie, no?
1: Sì.
0: Soprattutto noi abbiamo imparato dai grandi concerti internazionali, vedi Madonna, una,
1: sì,
0: tra le tante, che ancora oggi la gente si chiede, ma canta dal vivo in playback? Quindi quello,
1: certo,
0: è uno show che secondo me ha poco a che fare con un concerto, cioè quello è uno
1: show,
0: uno spettacolo,
1: cioè,
0: intrattenimento,
1: sì,
0: eccetera. Poi ci sono i concerti, c'è il grande concerto negli stadi, vedi Vasco Rossi,
1: sì,
0: piaccia,
1: sì,
0: o non piaccia, però quelli sono i numeri,
1: vogliamo dire, certo.
0: Cesare Cremonini, ultimo adesso a Tor Vergata il 4, eccetera eccetera. Poi ci sono i palazzetti dello sport, che hanno un altro tipo di dimensione. Io ad esempio quella che amo di più è la dimensione locale. Una volta c'erano i club, no? Ce ne sono alcune ancora. Vox Club di Nonantola, Bari e quant'altro, Modena e quant'altro. Però la dimensione locale è quella dimensione dove tu ti guardi negli occhi con le persone, che facendo un passetto superiore è quello che Luciano Ligabue qualche anno fa disse ad esempio dei concerti nei teatri. Perché lui ha detto: sì, è bello lo stadio, è bello avere 100.000 persone eccetera, però quando io vado nei teatri, quelle volte che ci riesco magari in chiave acustica, sento la gente, che cioè parlo con le persone, quello che negli stadi non faccio.
1: C'è un'intimità sicuramente diversa, c'è un'intimità vera, no?
0: Tu dialoghi tanto nei concerti, cioè,
1: sì, mi capita, sì. Sia per magari, non troppo magari per spiegare le canzoni, perché secondo me le canzoni non sempre vanno spiegate.
0: Qual è la domanda ti è stata fatta nel corso del tempo, non dagli addetti ai lavori, magari proprio da un fan, da una persona eccetera, quella domanda che non ti aspettavi? C'è stata?
1: Ultimamente una domanda che mi fanno spesso è cioè la differenza dello scrivere per me e lo scrivere per altri artisti, che è una cosa che adesso fortunatamente non sento più, perché dato questo mio nuovo percorso, no? Sto scrivendo le cose che posso cantare solo io, quelle che appartengono a me, che sono comunque identitarie, e allo stesso modo posso comunque scrivere
0: come scaccia pensieri.
1: Esatto, come scaccia pensieri, come i brani nuovi che usciranno. E d'altra parte posso scrivere per esempio un brano funk, un brano dance eccetera, e posso comunque
0: allora ti fermo
1: proporlo.
0: Tra poco parliamo di questo, perché c'è Giovanni Segreti Bruno, cantautore, c'è Giovanni Segreti Bruno, autore anche per altri suoi colleghi. Ascoltiamo ho scelto questa, Una domenica, che ti vede insieme a Petra Magoni.
1: Sì, bellissima.
0: Grandissima artista, sì, lei. Com'è stato questo incontro?
1: È stato surreale, nel senso che è stato intanto organizzato da Gianni Testa.
0: E sempre lui in mezzo.
1: Lui, esatto.
0: Perché lui ci mette la testa.
1: Esatto. Ha mandato a Petra questo brano che...
0: questa battuta.
1: Questo brano che io avevo scritto, lei è piaciuto molto. Io pensavo di no, perché comunque lei fa delle cose tutte particolari, sperimentali, eccetera. Dico,
0: lei è una persona particolare, però esatto. Secondo me Petra, almeno per come la conosco, è una persona che annusa quando c'è del talento e dell'arte. Cioè, non è semplice collaborarci, ci collabori se realmente c'è qualcosa.
1: C'è qualcosa, sì, infatti ha apprezzato molto la scrittura del pezzo.
0: Vedi?
1: E ha detto, mi sembra un brano che avrebbe potuto scrivere tranquillamente Lucio Dalla. Cioè, quindi per me è stato
0: l'ascoltiamo
1: pazzesco.
0: Giovanni Segreti Bruno insieme a Petra Magoni, questa è Una domenica qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: È lunedì.
1: Boh, sì.
2: Vabbè, oggi è giovedì, però. Lo so,
3: però noi siamo fiduciosi e siamo troppo avanti. A me piace anche questo Giovanni Segreti Bruno, cioè nel senso che conoscendo insomma la tua discografia mi piace sia questo Giovanni Segreti Bruno, anche con altre canzoni che conosco, che ho sentito, però mi incuriosisce molto il proseguio di questo mix tra elettronica e sapori mediterranei, perché se il proseguio, il risultato è come scaccia pensieri, beh ragazzi, ce n'è da ascoltare, da parlare qua.
2: Sì, secondo me infatti non siamo costretti a scegliere, no? Tra il Giovanni Segreti Bruno di prima e quello di adesso. Semplicemente adesso dialogano e quindi l'elettronica in qualche modo può convivere con la musica popolare.
3: Poi io credo, sei d'accordo sul fatto che questo accade, cioè l'artista è un essere umano innanzitutto, no? Cioè non è che sei un alieno, eccetera.
2: Quasi.
3: Tutti gli artisti, quelli che oggi hanno comunque fatto un certo tipo di percorso, hanno una certa età anagrafica e quant'altro, hanno vissuto delle fasi.
2: Sì, vero.
3: Cioè, non è, prima abbiamo menzionato Vasco, non è che Vasco è sempre stato così. Vasco prima era un Vasco, poi è cambiato ancora. Ramazzotti lo stesso. Tra l'altro Eros ha cambiato, ma questo l'ha raccontato anche lui, il modo di impostare la voce, no? Prima più nasale. Sì. Poi ha cambiato, quindi ogni artista ha delle fasi. Tu in quale fase sei? Cioè sei il Giovanni Segreti Bruno degli inizi? Sei Giovanni Segreti Bruno, a che punto del percorso iniziale sei?
2: Beh, io mi sento sempre all'inizio, cioè per me è come se fossi sempre, come se stessi iniziando adesso. E infatti Scacciapensieri secondo me apre a una nuova era.
3: Quindi a una nuova fase.
2: Una nuova fase sicuramente sì, rispetto a quello che ho fatto finora. Questo lo sento molto più, il nuovo progetto lo sento molto più identitario, mi assomiglia molto di più rispetto alle cose che ho fatto.
3: Quando si cambia strada o comunque si migliora la strada iniziata, come ci si relaziona con i collaboratori e i musicisti?
2: Bella domanda. Beh, nel
3: oggi
2: mio
3: sono
2: caso
3: ispirato.
2: Sei ispiratissimo. Beh, nel mio caso c'è un rapporto intanto di amicizia con le persone con cui lavoro, quindi quello per me è fondamentale.
3: Okay.
2: Vedi Luca Napolitano, con cui ho scritto il brano.
3: Che salutiamo. Grande Luca.
2: Vince Turner, c'è un rapporto di amicizia alla base, quindi quello è stato veramente, perché poi quando c'è un'amicizia, c'è un rapporto vero. Rompi le barriere, no? E quindi quando vai a scrivere sei veramente a nudo, cioè puoi parlare veramente di tutto e non si crea quella situazione di imbarazzo.
3: Io credo una cosa, conoscendo quello che era e quello che è oggi il mondo della discografia,
2: sì,
3: delle major, eccetera, bisogna fare i complimenti a un management come quello dell'amico Gianni Testa.
2: Sì, perché? Assolutamente.
3: Perché Joseba è una factory, ma soprattutto una family.
2: È vero.
3: E quel clima familiare porta poi a determinati risultati, ma soprattutto a lavorare senza le ansie, che è quella roba che soffrono molti giovani artisti oggi, perché ci sono delle pressioni troppo grosse, non c'è l'abitudine, non sono le spalle forti.
2: Esatto.
3: Uno che esce da un talent show musicale televisivo non gli puoi chiedere ogni mese di sfornare una hit,
2: no.
3: E poi vedi, uno alla volta si fermano per un po' di mesi perché naturalmente vanno fuori di testa, cioè non c'è quel clima familiare che li coccola, che li sostiene, che gli dà dei tempi giusti per
2: esatto.
3: poter fare
2: alla base, capito?
3: Non c'è la musceria.
2: Dopo che scopri la musceria, no? Capisci che take it easy, cioè prenditi il tuo tempo, scrivi le cose che sono veramente ispirate. Poi penso che oggi veramente gli artisti debbano utilizzare la propria voce non solo per

0: c'è qualcuno che lancia il singolo nuovo sulle piattaforme, tipo in questi giorni, e lo darà alle radio a settembre. Ora, io da radiofonico ti dico, amico mio o amica mia, che tu me lo dia dopo due mesi, tre mesi di piattaforme, streaming, certo, eccetera, a me non interessa, perché certo, comunque è vecchio. Perché comunque cosa ti aspetti? Che io poi faccio il lancio, cioè allora non consideri il mondo della radio, visto che comunque la radio quotidianamente è ascoltata da 35 milioni di persone, esatto, vuol dire che questi 35 milioni di persone se ne faranno una ragione, cioè nel senso che poi magari molti dei 35 milioni vanno anche sui social, esatto. Però è proprio il concetto che è sbagliato.
1: Anche perché poi a settembre usciranno le cose nuove, quindi...
0: Cioè, io devo suonare una cosa che tu da due mesi già metti su internet.
1: Non ha senso.
0: Cioè... È come dire, faccio il lancio del videoclip su YouTube, dopodiché fra due mesi glielo do al TG1. E TG1 ti dice, te lo puoi tenere.
1: In Calabria si dice, passato santo, passata la festa.
0: Bravo.
1: Quindi...
0: E quindi è sempre questione di musceria,
1: siamo sempre lì.
0: Allora ricordiamo stasera l'appuntamento a Roma
1: al Freedom Mood.
0: Ricordiamo anche la via
1: Via dei Cartari 7,
0: signori,
1: non potete assolutamente mancare.
0: Vi posso dire che è un live da non perdere con Giovanni Segreti Bruno. Io sono contento che tu sia ritornato qui da me ospite, ti aspetto un po' più avanti adesso, insomma. Lasciamo passare anche un po' l'estate.
1: Tra l'altro, sì, conto questa cosa, stasera ci saranno, apriranno una serata due artisti che fanno parte sempre della family Giuseppa, che stimo tantissimo, che sono, okay, Giuliana e Biclair. Uh-huh. Quindi loro apriranno la serata con i loro brani, musica originale, quindi questo è importante perché molte volte si chiede agli artisti, no, di presentare le cover, no? E invece loro presentano i loro brani, canteranno prima di me, sono felice comunque di aver dato un piccolo spazio a dei grandi artisti. Ovviamente è uno spazio minimo per quello che posso fare io, però è un grandissimo regalo che mi hanno fatto.
0: Ci ha persi per strada una cosa, volevo sapere, che avevo detto prima, c'è anche il Giovanni che scrive per altri.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì. Ho scritto, vabbè, allora diciamo che in passato mi è capitato di scrivere per delle grandi voci come per esempio Angun, Lorenzo Di Citra, Rocco.
0: Angun non de Sahara, esatto, quello è il successo mondiale che poi ha fatto.
1: Esatto. E
0: Rocuzzo
1: oggi
0: è venuto al nostro ospite recentemente.
1: Piante finte.
0: Rocuzzo. Sì, piante finte. Esatto.
1: Ho scritto anch'io quel pezzo.
0: Bello, bel pezzo.
1: Sì, fresco,
0: bel pezzo,
1: estivo.
0: Come no?
1: E quindi ora sto scrivendo per altri artisti, non posso fare troppi
0: preferisci,
1: spoiler.
0: No, non diciamo niente. Preferisci scrivere per uomini o donne? Perché cambia probabilmente, no?
1: Donne.
0: Cambia la cosa.
1: Sì, però per donne, cioè preferisco scrivere per le voci femminili.
0: Ok.
1: Sì.
0: No, ci sta perché ho anche qua amici autori che prediligono, cioè quello che predilige, sì, voce maschile, chi invece la voce femminile, perché ha un tipo di scrittura che si addice maggiormente.
1: Un sogno sarebbe scrivere un brano per Mina, per me insomma sarebbe, io la amo alla follia.
0: Sì, lì è un appartamento.
1: No, al di là dell'appartamento è proprio...
0: Scherzo, anche un posto auto potrebbe essere.
1: Esatto.
0: Va bene, Giovanni Segreti Bruno, che non sei altro, grazie per essere stato con me.
1: È stato un piacere enorme, come
0: buona
1: sempre.
0: Musica per questa sera a Roma e ci vediamo presto.
1: Ti voglio bene, ciao.
0: Ciao.

Rolling Stones, The Colors su Rai Radio Tutta Italiana, programma che state ascoltando è Estate Tutta Italiana, con il sottoscritto Giulian Borghesan. Io ringrazio ancora Giovanni Segreti Bruno, talento meraviglioso, cantautore, autore, eccetera, che è venuto a presentarci la sua nuova canzone Scaccia Pensieri. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, speriamo vi sia piaciuta. Sono le 11:42 minuti, sotto mezzogiorno ci salutiamo, quindi c'è ancora un po' di tempo, insomma, per ascoltare un po' di buona musica. Stavo dando invece una letta questa mattina al Sole 24 Ore, me la tiro un po'. Cosa leggi la mattina? Il Sole 24 Ore? No, comunque, tra i giornali mi ha colpito questa, e facciamo i complimenti, mi ha colpito questa notizia: Roma Fiumicino, parliamo dell'aeroporto, si conferma miglior aeroporto d'Europa e premiato anche l'aeroporto di Venezia. Quindi Leonardo da Vinci pronto all'espansione, premiato a Praga per l'ottava volta dal 2018, questo è un bel risultato, quindi dal 2018 ad oggi, premiato per l'ottava volta da una giuria indipendente di istituzioni ed enti dell'aviazione europea. Un grandissimo risultato, quindi insomma riconoscimento promosso da ACI Europe, che è l'associazione internazionale che rappresenta gli aeroporti europei, ed è stato assegnato martedì 23 giugno, quindi un paio di giorni fa, durante il congresso annuale svoltosi a Praga in Repubblica Ceca. Quindi complimenti, complimenti, complimenti ancora una volta. Va bene, continuiamo con la musica. Vi faccio ascoltare Eco di Sirene di Carmen Consoli e poi ci ascoltiamo un pezzo di Ivano Fossati, che è un gioiellino, Viaggiatori d'Occidente.

Viaggiatori d'Occidente, il maestro Ivano Fossati, 1984, l'album era Ventilazione, canzone sì malinconica e poetica, insomma, che esplora le distanze emotive. E devo dirvi una cosa a proposito di emotività, mi ritengo orgoglioso di essere stato uno degli ultimi, no? Perché a un certo punto lui ha detto ok, mi allontano un po' dalle scene, dalla comunicazione eccetera. Una delle ultime interviste che gli ho fatto, l'ho fatta a Radio 1 con grande orgoglio. Vi saluto, ma vi saluto con la canzone a proposito di amici, vedi, un altro amico è di Brock, questa è Non è mica te, canzone che ci piace molto e la suoniamo insomma abbastanza anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana con Estate Tutta Italiana, grazie da Giulian Borghesan, buona continuazione di giornata, restate sulla nostra radio, ciao.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

serpente. I giorni sono lunghi, non vogliono finire, le luci sono quasi tutte spente. Il sindacato chiede un'altra mobilitazione.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

में

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

stata a scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Summer Compilation, in estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Io sono Carmela De Rose, in diretta dal Meta Studio di Via Asiago, e sarò il vostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Mandateci i vostri messaggi al 334 60 45 640 e la tematica di oggi è l'amore felice. Oggi parliamo dell'amore felice, un tema che sembra semplice, quasi scontato, ma che in realtà attraversa secoli di arte, letteratura, musica e cinema. L'amore felice è quello che tutti cercano, ma che poi riescono a raccontare davvero. Per questo gli artisti hanno sempre provato a descriverlo. Lo troviamo nella Nascita di Venere di Botticelli, dove la

e anche nei film di Paolo Genovese, che subito dopo si connetterà qui con noi, che ha costruito una gran parte della sua carriera proprio sulle relazioni umane. Ma anche la musica di Paolo Belli racconta un amore gioioso e vitale, swing, soul, ritmo ed energia, canzoni che celebrano l'incontro, la festa, il desiderio di stare insieme da oltre 20 anni. Ed è così, è proprio così che Paolo Belli, e da oltre 20 anni, porta questa energia, anche l'ha portata in giro per tutta Italia, ma non solo, anche in Europa. E di recente l'avete visto anche, no, a Ballando con le Stelle, diventando una delle voci più amate della televisione italiana. E adesso, prima di ritornare sempre qui con la voce delle emozioni, perché Paolo Belli è adesso qui già con me in studio, ci ascoltiamo il suo proprio ultimo inedito che ha composto, e poi ne parleremo sempre qui con lui. Profumo di estate, Paolo Belli.

0: profumo di estate. Paolo Belli, veramente meravigliosa questa canzone. Siete sempre qui con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rossi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, oppure se siete in auto anche in DAB. E sì, con questo silenzio che iniziamo il nostro viaggio, e ora è proprio qui con me l'autore, il musicista, il cantante che ha composto questo pezzo meraviglioso, il mitico grande Paolo Belli. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ma che bella presentazione. Devo fare subito una precisazione, ti ringrazio tantissimo, ma ho fatto questo brano collaborando con altri ragazzi.
0: Io volevo che lo facessi tu, questa precisazione.
1: Sì, perché Francesco Arpino, Pino Iodice,

0: Gabriele Cannarozzo, sono tutte persone che è giusto che vengano nominate, perché quando io compongo io cerco sempre di fare un lavoro di equipe, perché la mia musica, io ho sempre desiderato, ho sempre sognato di essere un poeta. Perché
1: ma lo sei?
0: No, io sono in missione per conto di Dio, cercando di far ballare le persone, come dicevano John Belushi e Dan Aykroyd. La mia missione è questa, e quindi sono sempre stato consapevole del fatto che attorno a me se ho una big band, se ho molte persone che collaborano con me, abbiamo sempre tanti stimoli che portano poi a farmi capire che anche se non sono diventato un poeta, sono diventato uno che riesce comunque a far star serene le persone, e il mio modo di far star serene le persone è facendole ballare. Questo è un brano anche che mi permette di fare un po' quello che mi sto prefiggendo negli ultimi anni, nel senso che quando io ho cominciato ho avuto la fortuna, è vero, ho studiato, ho fatto gavetta, ho fatto tutto quello che c'era da fare,
1: tanta gavetta.
0: Però ho avuto la fortuna di incontrare personaggi come Vasco Rossi, come Piero Chiambretti, come Renzo Arbore, come tanti artisti che mi hanno permesso di arrivare a fare il professionista, di fare questa professione, e adesso il dovere è di farlo con i ragazzi, con le persone che hanno i miei stessi sogni che avevo quando ero un ragazzino. Quindi è giusto che io dia a Cesare quel che è di Cesare. In questo caso questi ragazzi hanno composto con me e suonato questo brano, e mi piace pensare di dare in qualche modo una possibilità anche a loro di crescere ulteriormente, di continuare e oppure diventare dei professionisti della musica.
1: Non a caso io oggi per te ho scelto questa tematica, no, dell'amore felice, perché comunque in questo programma noi raccontiamo le emozioni come sono state raccontate dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Tu in qualche modo ti senti un cantante, cantautore dell'amore felice?
0: Assolutamente sì. Calcola che io quando ero piccolino sognavo di fare esattamente quello che faccio da 37 anni, e poi mai nella vita avrei immaginato di farlo per così tanto tempo. Pensa che quando andai, uno dei miei sogni era quello di andare a Sanremo, no? Quando andai a Sanremo sono con i Lade Biciclette, siamo stati eliminati al primo tour, proprio alla prima serata, ma io ero felicissimo lo stesso, perché ho detto tanto volevo arrivare qua, ci sono arrivato, quanta certo. Gente più brava e più meritoria di me non è qui, quindi ero già appagato. E il fatto invece, insomma, che continuo a fare questo meraviglioso viaggio attorno alla musica, è chiaro che io sono proprio quello che, uno di quelli che rappresenta proprio che sono la felicità, sono la gioia, che la musica permette di fare questo. Tant'è vero che anche nei miei spettacoli teatrali, che il tour teatrale è finito 2 mesi fa e adesso facciamo il tour estivo, tra l'altro ricordo che dopo domani siamo a Rende.
1: Perché noi abbiamo tanti ascoltatori calabresi.
0: Ah, ecco, vedo,
1: tantissimi.
0: Ho fatto bene a dire questo.
1: Tantissimi.
0: Allora vi aspetto tutti sotto il palco a Rende. Volevo dirti che il grande privilegio è quello di veramente portare felicità, e la musica dice questo. Quando da ragazzino ho sognato di fare questo e continuo a farlo, e questo credo che sia veramente il successo. Sai quando dicono per te che cos'è il successo? Per me il successo è raggiungere dei sogni, ma farlo per tanti anni. Quindi io adesso, ti ripeto, ho il dovere di cercare di far realizzare i sogni di altri. Quindi se non è amore questo...
1: Perché appunto per Paolo Belli il successo è appunto proprio il participio passato, no, del verbo succedere. In qualche modo Paolo non vuole il successo, ma vuole succedere, continuare.
0: Mi piace,
1: a donare,
0: sì.
1: No?
0: Sì. Io, cioè, è quello che faccio. Ma anche perché poi, Camilla, ti faccio una confidenza. Io sono un uomo che ha grandissime difficoltà nella vita normale. Io sono un uomo di una insicurezza che veramente, però quando sono sul palco invece ho tutto molto chiaro, soprattutto me stesso, e quindi cerco di continuare a fare questo sogno perché mi sento bene quando sono lì, che poi che sia bravo o non bravo non sta a me a giudicare, però il fatto che io possa continuare per ancora per altri anni di fare questa cosa qua mi permette di stare sereno, hai capito? Perché quando sono poi giù dal palco divento di un'insicurezza pazzesca. Tanto è vero che quando sono a casa
1: timido,
0: che mi riguardo.
1: Sei timido?
0: No, timido
1: sei...
0: no, sono insicuro.
1: Insicuro.
0: Quindi quando sono a casa che mi riguardo dico, ma non sono mica io quello lì, perché sono talmente così tranquillo invece quando sono sul palco. Quindi sì, sì, questo è la trasmissione. Hai perfettamente azzeccato il titolo, cioè la canzone d'amore. Il mio modo di fare amore è proprio la musica.
1: A proposito di palco, prima citavi la parola palco, a me viene in mente che tu stasera salirai su un palco importante. Ci vuoi raccontare soprattutto anche, no, l'essenza del perché tu salirai su questo palco, visto che è importante proprio...
0: Esistono delle occasioni straordinarie come quella che mi è stata data questa sera, e ci sono tanti altri artisti. Questa sera si parla di sicurezza sul lavoro, soprattutto dal punto di vista anche proprio del nostro lavoro nello specifico. Devi sapere che io, tra i mille mestieri che ho dovuto fare per sbarcare il lunario finché non sono diventato un professionista della musica, ho fatto anche il service. Tuo papà, no?
1: Sì, mio padre fa il service.
0: Il service. Quindi so perfettamente cosa significa lavorare per un artista. E so perfettamente cosa significa farlo in sicurezza. Ecco, questa sera noi nel concerto di questa sera, dove cercheremo, nel mio caso, di far cantare, di far ballare, ricorderemo anche che se dai sicurezza, ma non solo nel mio lavoro, in tutti i lavori, se tu dai sicurezza a una persona, permette anche di avere una gioia, un senso di appartenenza che lo fai ancora con più passione. Quel lavoro è come se diventasse proprio tua. Quella professione, lo fai così bene che poi le persone se ne accorgono, ma questo te lo permette solo se sei sicuro. Quindi quando io ho cominciato, che facevo il ragazzo del service, la prima cosa che ci teneva il mio datore del lavoro era che fossimo tutti in sicurezza. Questa cosa qua noi questa sera cercheremo di ricordarlo, perché poi sono dei lavori precari che ogni giorno, sai, un palco è diverso, il luogo è diverso, la situazione è diversa, e quindi ti senti a volte un po' abbandonato. Concludo dicendoti questo, anche una cosa che io ci tengo tantissimo, quando io arrivo a fare un concerto, la prima cosa che dico agli organizzatori è: ma i miei tecnici e i miei musicisti sono a posto? Cioè, li avete dato da mangiare, da bere, li avete accuditi? E soprattutto io dico al mio capo del service: sono tutti in sicurezza? Nel momento in cui io vedo che sono tutti tranquilli, allora sono tranquillo anch'io. Mi dico: ma tu vuoi qualcosa? Io desidero solo questo. Poi mangiare, bere, il palco non mi interessa, quello che mi interessa è che stiano bene gli altri. Quando stanno bene gli altri, io vado sul palco e non sento né la fame né la sete, ma...
1: Saveti Love, organizzato dalla Fondazione Rube Striva con l'organizzazione e produzione esecutiva di iCompany di Massimo Bonelli. Ecco, comunque tu salirai e dovrai comunque rappresentare un principio della carta, appunto, di Urbino. Come ti senti ad avere questa responsabilità non indifferente?
0: Naturalmente gratificato, e responsabile anche. Ma ti ripeto, quando uno si guarda attorno e capisce quello che sta facendo, quello che sta succedendo, sei anche responsabile, no? E quindi io mi sento non solo uno che stasera in qualche modo porterà un messaggio, ma sono consapevole del fatto che devo essere io per primo a comportarmi in maniera corretta e far sì che tutte le persone che ruotano attorno a me siano messe in sicurezza, che siano tranquille, che siano felici di fare questo mestiere. Quindi è un onore, ma viene anche facile, insomma, perché poi basta che uno si guarda attorno e capisce lo sfruttamento, la mancanza di rispetto verso le persone, che ci deve essere in tutte le cose, no? Soprattutto sul lavoro.
1: Ecco, io tra poco direi di lanciare il tuo secondo brano, che tra l'altro per me è stata la prima volta che io l'ho ascoltata al San Marino Song Contest, e tu lì veramente hai fatto un successone. Grazie. In questa edizione del San Marino Song Contest, come ti sei sentito anche su quel palco ad avere anche al fianco tantissimi artisti internazionali?
0: Ti dico la verità, chiaramente avevo molta paura, come ti ho detto prima, sai, sono sempre molto insicuro. Quando sono salito sul palco, sono partite le prime note, la gente in teatro, che tu sai, in teatro devono essere cioè sono abbastanza composte, hanno cominciato, certo, a ballare e a cantare.
1: Sì, sì, anche
0: lì,
1: io Io ballavo tantissimo.
0: E lì capisci della magia della musica, capisci che la musica è veramente una delle, forse l'arte che esprime gioia, amore, felicità, emozione, commozione, in quel caso mi ha fatto capire proprio che, e non l'aveva mai sentita nessuno, no?
1: Esatto, era la prima volta.
0: Esatto, mi ha fatto capire che è un gran pezzo, tant'è vero che sai, quando faccio i miei concerti chiaramente devo fare tutti i miei evergreen, giustamente, Da sotto questo sole, Dottor Jazz, Mr. Funk, La di biciclette, Signorina Mambo, ho voglia di ballare tutti, però
1: faccio festa, ci baciamo.
0: Facciamo tutto quello che chiaramente sono dei classici, e quando proponi un pezzo nuovo è chiaro che dici, ma chissà come la gente prenderà, no? Che reazione avrà. Oh, tu non ci crederai, sembra un evergreen, cominciano a cantare.
1: Ma io ero presente, cioè io ero nel pubblico, siamo saltati in aria. Tu sei bellissima, ti porterai. Che poi tra l'altro ricordiamoci anche il concertone del primo maggio.
0: Sì, perché poi Massimo Bonelli mi ha regalato questo grande privilegio di tornare al concertone del primo maggio, e comunque sai, io quando ho cominciato tipo con Sotto questo sole così, è stato nel 90 dal punto di vista professionale, e c'erano ragazzi del 90, adesso che sotto il palco del concertone c'erano ragazzi del 2026,
1: di generazione Z,
0: esatto, dico ma che ne sanno loro del mio mondo, e Sotto questo sole la conoscevo a memoria, ma soprattutto quando ho fatto Sei bellissima, dici ma non l'hanno neanche mai conosciuta, mai sentita. E niente da fare, hanno cominciato a ballare, e quindi devo dire che Massimo ha avuto ragione, perché è poi un grande direttore artistico, ma la musica ha avuto ragione. Il fatto che io per primo mi faccio tanti di quei problemi, che invece in realtà la musica, quando è musica, deve arriva e non guarda in faccia a nessuno.
1: Per cui adesso vi facciamo ballare anche a voi, carissimi ascoltatori. Vi ricordo che siete sempre qui con La Voce delle Emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, e sono insieme al grande Paolo Belli, cantante, musicista e conduttore televisivo, che tra l'altro ha avuto un successone dai Ladri di biciclette, che comunque ha intrapreso una carriera brillante da solista, poi caratterizzata sempre da questo tuo stile, Paolo, questo swing, questo soul. Come te lo spieghi, lo swing, il soul nella musica italiana, che comunque non è parte della nostra musica, e tu l'hai resa italiana questa cosa?
0: Non lo so, chiaramente il mio background viene, no, da Carosone, Buscaglione, da Pino Daniele, e poi per passare poi da James Brown, passare a tutto ciò che è black ed è swing, ed è tutto si diceva una volta sincopato, insomma è l'unica cosa che mi viene alla meno peggio. Mia moglie dice sempre che sono un disastro a fare tutto, quando fai swing, quando sei sul palco sei anche sexy, e quindi
1: è vero,
0: devo darle retta, perché mi lusinga questa cosa qua, ma in realtà ti dico la verità, non lo so, è il mio modo di essere. Però come ho detto all'inizio, ma guarda, se c'è una cosa che odio è farmi complimenti, però se c'è una cosa che ho capito, che quando scrivo e quando canto con questo questa roba qua, mi viene facile dire nel modo migliore per esprimermi.
1: Ci vediamo sempre qui, ci sentiamo, non lo so come possiamo dire, ma vi aspettiamo qui, sempre qui con La Voce delle Emozioni. Ora ci ascoltiamo Bellissima, Paolo Belli.

0: Tu sei bellissima di Paolo Belli, che tra l'altro anche Paolo è bellissimo. Tu sei bellissimo.
1: No, solo di cognome, sono belli.
0: Sei bellissimo. Siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound o in DAB. Mandateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. La tematica di oggi è l'amore felice. Avete mai vissuto un amore felice? Come l'avete vissuto? E siamo qui con il cantautore dell'amore felice. Paolo, questa canzone sei bellissima.
1: Sì, questa è un'altra di quelle canzoni, come dicevo prima, che è stato fatto in collaborazione con dei ragazzi emergenti, già molto bravi, insomma, Pari, Galeffi. Io ero in studio di registrazione con la mia big band, stavamo facendo delle produzioni e sono arrivati questi ragazzi e quando me l'hanno fatto ascoltare, perché voi non lo sapete, adesso magari ci hanno visto
0: sicuro che ci vede.
1: Lei mi ha appena cantato una canzone a cappella, molto bella tra l'altro, e mi hai emozionato, quindi le ho detto: ascolta, fammi avere delle cose, delle produzioni, perché non si sa mai nella vita, no? Non possono rimanere solo dentro di te, bisogna anche farle ascoltare agli altri, e guarda caso tu mi hai emozionato, quindi bisogna che le persone vengano a...
0: Grazie Paolo, mi emoziona adesso,
1: no,
0: ti manderò tante cosine.
1: Cosa che è successo anche a me quando Galeffi mi ha portato questa canzone. Io sono saltato sulla sedia, ho detto: cavolo, ma questa è una canzone scritta da me, se sembrava proprio, sai, per... E lui mi ha detto: no, io ho pensato a te, so quello che pensi, so come suoni, come eccetera, ci possiamo mettere mano? E ci abbiamo messo mano nell'arco di, posso garantirti che in 30 minuti abbiamo fatto il brano, ed è una canzone veramente bella, perché
0: è bellissima.
1: Per quanto mi riguarda, è proprio l'amore felice, come hai detto tu, che dice una cosa che lì mi ha fatto saltare sulla sedia, quando dice: ti porterei allo stadio ogni domenica. Cioè, questo per un uomo come me, insomma, che è appassionato di sport, fare questa cosa qua. Vabbè, al di là di quello, credo che quando esistono queste cose che ti fanno saltare sulla sedia, nel mio caso, come appunto hai detto tu, l'amore felice, perché poi c'è anche l'amore che ti tormenta.
0: Certo, c'è l'amore che perdona, l'amore che non resta, l'amore che scappa.
1: Nel mio caso, raccontare e far sì che esista anche l'amore felice è un dovere che devo fare e mi fa star bene. Questi ragazzi l'hanno fatto, e concludo dicendoti: ogni volta che adesso la facciamo anche dal vivo, c'è la gente, la canta come se fosse un evergreen. Ieri sera, per dire,
0: alle prove, no? Allora, sono impazziti tutti, no?
1: Insomma, praticamente mi ha fatto ridere.
0: Facciamo capire agli ascoltatori dove eri.
1: Allora,
0: via della Conciliazione, cioè, San Pietro dietro, no? Basilica.
1: Io ero anche molto in imbarazzo, perché sono uno come me davanti a tanta straordinarietà. Il concerto di questa sera sarà appunto in via della Conciliazione, praticamente davanti a San Pietro. E quando abbiamo fatto le prove, come tu ben sai, le prove a volte non so se sente male una cosa, quindi la devi aggiustare, la devi fermare.
0: Certo.
1: A volte si sente più il basso, per dire, piuttosto. Esatto. Niente.
0: Si fa il messaggio bene, no?
1: Bravissimo. È partito bellissimo, hanno cominciato a cantarla tutti. E lì dici: ma è veramente, esiste qualcuno dall'alto che ti lancia delle. E torno un po' a quello che ti ho detto prima. Quando tu mi hai fatto sentire la tua canzone, non può rimanere solo una cosa per te, poi sarà il pubblico a decidere se è bello o non bello, se arriva o non arriva. Ma noi, non voglio essere blasfemo, ma chi scrive canzoni, o comunque chi scrive poesie, chi è comunque toccato, no, nella propria anima, è qualcuno dall'alto che ha mandato questa energia. Poi tu puoi credere in Dio, in Buddha, in Allah, quello che vuoi, però c'è un'energia speciale, straordinaria dall'alto, che ti manda delle emozioni, che tu sei quello che poi in quel momento scrive e trasmette quello che gli è arrivato addosso. E perché dobbiamo tenerla solo per noi? Dobbiamo portarla agli altri, poi saranno gli altri a capire. Se ti dico questa, ladri di biciclette.
0: Io ho abbandonato questo sogno di fare la cantautrice.
1: Non devi abbandonare.
0: Da 10 anni l'ho abbandonato.
1: Non devi abbandonare.
0: Ne ho 30 canzoni scritte.
1: E allora cosa aspetti? Calcola che quando io ho scritto ladri di biciclette era il 1985. nel 1989 ha fatto successo, e quindi a volte dico, ma io forse ero troppo avanti, o forse c'era qualcosa, non lo so, però c'era qualcosa che mi diceva la devi fare. L'ho portata alla casa discografica ed è successo quello che è successo, cioè siamo andati a Sanremo eliminati al primo turno, eppure il giorno dopo tutta Italia cantava la canzone La De Biciclette. Perciò noi siamo dei toccati da Dio.
0: A me le melodie mi vengono infatti dal cielo. Mi sto emozionando adesso, perdonatemi, cari ascoltatori.
1: Non voglio essere blasfemo, davvero, però io credo che poi ci sono quelli che vengono toccati di più, quelli che vengono toccati di meno, sono quelli che vengono toccati per molto tempo. Ad esempio, secondo me, Vasco, Pino Daniele, Lucio Dalla, De André, potremmo fare un elenco lunghissimo. Ci sono persone che vengono toccate per tante volte, magari a chi gli viene solo una canzone. Però non può rimanere dentro il suo cassetto, deve almeno provare a farla sentire a tutti.
0: Vedremo, Paolo, ti farò sapere.
1: Ok.
0: Ora ti voglio fare queste domande.
1: Prego.
0: Qual è il segreto per mantenere entusiasmo dopo 40 anni di carriera?
1: Ma sono tante cose, te ne dico una, la passione. È la somma di tante cose, no? Il senso di responsabilità che ho verso i miei musicisti, quindi sai, comunque diventa un mestiere, quindi devi cercare di farli lavorare, non solo i musicisti, anche i tecnici, la consapevolezza di essere un privilegiato. Avevo questo sogno da bambino e ce l'ho e lo faccio, quindi non posso, è un po', si torna un po' alla blasfemia, cioè è come se io bestemmiassi se non andasse avanti, però credo che tutto si racchiude nella passione.
0: E ora ti vorrei fare invece una domanda un po' più particolare.
1: Vai.
0: C'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita e che non hai ricevuto?
1: Sì, ce ne sono, ma non te lo dico. Sono domande che ogni tanto ci penso e sono da egoista, e non voglio essere egoista, anche perché ho avuto tanto dalla vita, sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista professionale, quindi certe domande me le faccio, e invece quelle che mi fanno gli altri io rispondo, e se non me le fanno non c'è problema, perché tanto ho avuto tante risposte positive, quindi va bene così.
0: E invece i tre incontri più importanti per te a livello proprio di crescita personale e professionale, o se ne hai più di tre?
1: Beh, ce ne sono tanti, e la vita è fatta di incontri.
0: L'incontro dell'arte, no?
1: Bisogna sapere, bisogna capire qual è l'incontro di quel momento da coltivare e altri quelli invece da tagliare subito i ponti. Beh, dal punto di vista umano, mia moglie, assolutamente. Cioè, 46 anni fa ho trovato questa donna meravigliosa e mi ha veramente preso per mano, e abbiamo costruito, lottato e vinto tutte le nostre battaglie, i nostri desideri li abbiamo conquistati, quindi di certo lei, e quindi di riflesso anche tutta la famiglia. Dal punto di vista professionale, l'incontro con la musica, perché poi la musica mi ha portato La De Biciclette, Panariello, Milli Carlucci, Vasco Rossi, tutte le persone che ho incontrato, che spero di incontrare ancora per tanti altri anni, Baccini stesso. La musica mi ha fatto incontrare persone che mi hanno dato delle emozioni, che mi danno delle emozioni, come ultimamente, quando, come ti ho detto prima, quando sono arrivati questi ragazzini e mi hanno portato questi brani, sono incontri straordinari. Dal punto di vista professionale, oltre alla parte della musica, ma anche quella della televisione, come ti ho detto prima, Panariello e Milli
0: Carlucci,
1: sì, perché puoi dare serenità e tranquillità non solo a me, ma a tutto un gruppo. Se attorno a me ci sono 30 persone che lavorano, no? Tra musicisti e tecnici, dare una serenità di base, che è quella di sapere che per 4 mesi all'anno tu lavori, è chiaro, insomma, sai, il mestiere del musicista è il mestiere più precario del mondo, perché noi non sappiamo se lavoriamo domani.
0: E certo.
1: Però fa parte del nostro gioco sapere che esiste una produzione come la Rai, come Ballando, e quindi Rai e Ballandi e Milli. Come te lo dico, perché ieri sera proprio
0: mi hanno
1: garantito di nuovo a me e tutto il mio gruppo di lavoro di nuovo la nuova produzione. È chiaro, no? Che è un incontro straordinario che ti fa respirare bene.
0: Visto che tra poco ci ascoltiamo i Signorina Mambo,
1: sì,
0: cosa ci vuoi dire di questa canzone? Qualche chicca, perché io so tante chicche, qualche retroscena particolare.
1: Allora dimmelo tu, vediamo.
0: No, se... io lo voglio sapere da te.
1: Ma una cosa che posso dirti è che, essendo comunque stata prodotta nel periodo dove cominciavano ad esserci i mashup, no, tra la grande orchestra e i campionamenti, eccetera. Io a quel tempo, per un bel po', per 10 anni, ho girato anche con il DJ, che adesso sembra una cosa normale, ma parlando di 25 anni fa, un'orchestra che suonava col DJ era una roba che mi guardavano tutti strano. La cosa bella che mi ricordo è che quando siamo entrati in studio, che tutti i miei musicisti jazzisti mi guardavano come se fosse entrato il diavolo. No, come un DJ con la big band? Ho detto, ragazzi, io credo che sia giusto che... sentivo questa cosa dentro la mia pancia, non solo Signorina Mambo, ma sono nate altre produzioni, però certo questa, che è stata la prima, poi mi ha dato ragione, perché quando facciamo anche questo dal vivo deve esserci per
0: forza. Io ho letto di quell'anno tutta la critica.
1: Sì.
0: Tutta la critica.
1: Lo sapevo
0: musicale.
1: Che tu volevi arrivare lì.
0: E lì ti hanno definito il re dello swing pop.
1: Sì, ma mi
0: pop.
1: Metti in imbarazzo, dai.
0: Sì, ma io ho letto la critica. Dico, il re dello swing pop.
1: No, io vengo da, come ti ho detto prima, Carosone, Buscaglione, Arbore, Iannacci. Diciamo che sono uno studente. Che
0: no,
1: sai quando mi chiamano e mi dicono maestro? No, io sono il bidello, e lo dico proprio perché poi il bidello è quello che sta dentro la classe, che vede, guarda, ascolta. Diciamo che sono un artigiano, i maestri sono quelli che ti ho nominato, e cerco di portare avanti questa tradizione. Poi il fatto che dicono che lì sono diventato, sì, ma dai, quello che hanno scritto la critica l'accetto, ma i maestri sono ben alti. Ti posso dire che io ho visto da ragazzino, non esagero, un centinaio di concerti di Enzo Iannacci.
0: Wow.
1: Ho visto Andrea Mingardi, un artista straordinario con una grande big band, e quelli erano i veri maestri, hai capito? Quindi, per quanto mi riguarda, sentirmi dire il re dello swing, no, sono uno che ha avuto la fortuna di incontrare i veri maestri. Certo, sono uno che poi ruba molto, cioè ero un ladro di bicicletta, non rubo, però chiaramente cerco, mi ricordo la prima volta che ho fatto vedere James Brown, ho detto, allora Paolo, adesso vai, stai attento, controlla tutto quello che fa, perché poi magari ti arriva addosso una cosa che ti può servire. Cioè, mi è arrivato addosso una montagna di energia straordinaria, e quindi da lì poi sono tornato altre volte a andarlo a vedere, perché quello che faccio adesso non è nient'altro che avere studiato bene il maestro, hai capito com'è? Come appunto ti dicevo prima, cioè, se tu ascolti Buscaglione, Carosone, Pino Daniele, Vasco stesso, non siamo mica gli americani, Vasco lì fa una citazione fortissima a Buscaglione, quindi insomma i veri maestri sono quelli.
0: No, anche tu sei un maestro, Paolo.
1: Sono il bidello.
0: Sei troppo modesto.
1: No,
0: sei troppo modesto.
1: Sono consapevole.
0: Rimanete sempre qui connessi con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Ehi, Signorina Mambo, Paolo Belli.

0: Faccio festa a Paolo Belli, siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in DAB Radio. Ci stanno già arrivando i primi messaggini, appunto, scritti al 334 60 45 640. Paolo, ti scrivono che sei meraviglioso e bravissimo.
1: Senti, ok, sono pagati, sono amici che io ho pagato, prezzolato.
0: Non è vero, non è vero.
1: Grazie, grazie. No, sono... Sì, grazie davvero. Fondamentalmente sono consapevole dall'alto ormai della mia vecchiaia che sono un privilegiato, sono un fortunato, devo riconoscerlo. Mi dicono tante volte: no, ma guarda che uno deve fare quello che è, soffre nella vita. Perché nascondersi dietro un dito? Desideravo di fare musica, vivo di musica, quindi... Per questo motivo sono qui a dire a tutti: insistete nei vostri sogni, perché se è successo a me può succedere a chiunque. Guarda, adesso hai chiuso la parte musicale con Faccio Festa, ma hai fatto venire in mente un'altra cosa. Questi ragazzi siciliani, il loro sogno era andare a fare il concertone al 1° maggio, e quando mi fecero sentire Faccio Festa, che poi l'abbiamo incisa con la mia big band, ho detto: quando andiamo al 1° maggio non ci vado con la mia big band, venite voi. Tu devi vedere
0: la loro faccia, di emozione, cioè, le lacrime, no? Di emozione, gli occhi lucidi.
1: Sì, perché poi sai, comunque farlo davanti a quelle centinaia, migliaia di persone. Però io credo che i sogni, io sono uno che deve ricordarsi quello che ha avuto, che ha sognato, e quindi deve continuare a dire a tutti quanti: sognate, credete nei vostri sogni, non arrivano per caso, non fatevi trovare sprovvisti di poi della consapevolezza, di poi coltivarlo e di farlo crescere quel sogno, quindi studiare, gavette, eccetera, però di sognare, perché tanto se è successo a me succede a chiunque.
0: Che poi, tra l'altro, no, qui adesso in studio, perché tra poco noi ti concediamo, Paolo, no? C'è appunto pure una ragazza emergente, una cantante emergente. Che cosa consiglieresti appunto a Del Cainero, che è appunto proprio un artista emergente che abbiamo visto anche sul palco del 1° maggio, vincitrice del One Man X? Cosa gli consiglieresti?
1: Quello che ho detto: sogna, sogna, sogna, ma non farti trovare impreparata.
0: E come bisogna non sentirsi impreparati?
1: Studiare, essere curiosi, guardarsi attorno, come ho detto prima, te l'ho detto fuori onda, cioè quando è arrivato il DJ dentro lo studio di registrazione lo guardavano come se fosse l'anticristo, e invece io sognavo di contaminarmi, cercavo anche di capire cos'era questa nuova ondata, no? Che arrivava dei DJ, eccetera, eccetera. E non posso fare altro che dire a tutti quanti, quindi anche a lei, di crederci, arriveranno tante porte in faccia. Poi nella mia vita non è che ti dico una frase che l'ho fatta mia, ma me lo disse Gianni Morandi una volta. Gianni disse: sai, io ho avuto due fortune nella vita, una è quella di fare successo e l'altro di tornarlo a fare. E io uguale, cioè, ho avuto successo con Sotto Questo Sole,
0: che ascolteremo
1: poi,
0: dopo,
1: poi l'ho perso e poi dopo sono tornato a fare quello che desideravo, ma non è che è tornato perché qualcuno mi ha regalato le cose o ho avuto il successo all'inizio, quando, perché ci sei arrivato con la passione, con crederci, studiare fino alla fine, non mollare mai, e vi posso garantire che le porte in faccia, appunto, la di bicicletta ho scritto nell'85, ha fatto successo nell'89, quindi, però io ci credevo in quel brano, sono andato avanti. Però quando ti dicono di no, ti buttano o ti chiudono la porta in faccia, devi andare a casa e dire: perché me l'hanno fatto? Quindi andare a guardare se la canzone non è perfetta, se quello che hai scritto non era esattamente quello che tu volevi dire, non ti rappresenta, certo, in maniera perfetta, perché poi quando tu ti esibisci ti stai mettendo un po' a nudo, no? E quindi non farsi trovare impreparato. Se trovi qualcuno che ti dice non mi piace, è chiaro che ci si rimane male, però dire: ma perché me l'ha detto? Quindi andare a casa e controllare. E se io ti facessi sentire adesso, per dire, Ladri di Bicicletta come l'avevo scritto allora, sicuramente è cambiata, perché poi in 5 anni che la facevo dal vivo, che maturava piano piano un sound, un modo anche di espressione, ad esempio poi col fatto che io sono, sai, uno che fa swing, invece magari facevo la facevo tutto quadrata la cosa, quindi piano piano, no, il mio modo di esprimermi è arrivato fuori, che poi è arrivato anche alla gente. E se non mi avessero buttato, chiuso le porte in faccia, non l'avrei mai capita questa cosa. E questa è la mia esperienza, poi non do consiglio a nessuno. La mia esperienza mi porta a dire che così uno ce la può fare.
0: Ecco, come ultima domanda io ti chiederei: qual è la canzone di un cantautore del passato tua preferita, che in qualche modo ti fa ricordare l'amore felice? E dopo averci risposto a questa domanda, un recap velocissimo dei tuoi appuntamenti oltre a quello di stasera.
1: Vabbè, mi vengono in mente tante canzoni, però una su tutte è What a Wonderful World di Louis Armstrong, è proprio una canzone di amore felice, mi piace proprio tanto.
0: Italiana invece?
1: Italiana, sai, mi piace Azzurro, scritta dal grandissimo Paolo Conte,
0: cantata da Adriano Celentano.
1: Esatto, e credo che Paolo Conte lì ha fatto un capolavoro. Potrei dirti Nel blu dipinto di blu,
0: di Domenico Modugno,
1: però
0: 1958 vince il Festival di Sanremo, il primo brano ad essere presentato all'Eurovision Song Contest.
1: È bravissimo. Ma dai, una su tutte, cosa ti posso dire? Che sarà, mi piace tantissimo la versione di José Feliciano, poi cantata naturalmente dai ricchi e poveri, perché da bambino sognavo proprio quello, cioè che sarà della mia vita, sognavo di...
0: Che sarà della mia vita, chi lo sa?
1: Invece so far tutto
0: o forse niente, da domani si vedrà.
1: Qui mi rivedo proprio tanto io, eh.
0: Che sarà?
1: Che sarà? Sarà quel che sarà.
0: Io ho pure cantato con Paolo Belli oggi, quindi sono proprio...
1: Io ho cantato con te, mi
0: onorata,
1: fa
0: onorata.
1: Lo metto nel mio curriculum.
0: Dai Paolo, mi prendi in giro. Io devo mettere nel mio curriculum che ho cantato con Paolo Belli.
1: Io non posso fare altro che ringraziarti e augurare a tutti coloro, i sognatori, che l'amore è felice. Credeteci nell'amore felice, succede ed è meraviglioso, perché poi fare della propria vita quello che uno sognava veramente ti rende felice.
0: E quindi dopo Rende dove
1: allora
0: andrai?
1: Dopo Rende, vabbè, se vuoi posso guardare sui miei social, invito tutti quanti a guardare nei miei social, vado a memoria, andremo a Merano, quindi vicino a Bolzano, poi andremo a Gatteomare, poi andremo a Terrasini, poi andremo a Cagliari, poi andremo a Olbia, no, a Sassari, e poi sono dappertutto. Guardate
0: i social, sì, di Paolo Belli.
1: Vi dico solo una cosa: quando guardate la data e volete venire, venite in scarpe da ginnastica,
0: sì, perché lì dovete ballare assolutamente, niente tacchi le donne.
1: A volte ho visto qualcuno venire con i tacchi, poi si tolgono le scarpe perché
0: non ce la fanno, giustamente. Io ringrazio e sono veramente onorata di aver avuto qui in studio, nel metastudio di Via Asiago, il mitico grande Paolo Belli, che tra l'altro anche stasera avrò la possibilità, speriamo, di ascoltarlo anche dal vivo lì al Saveti. Io Paolo ti ringrazio.
1: Grazie a te, grazie.
0: Saluta a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, io veramente vi auguro un'estate meravigliosa, ma soprattutto una vita meravigliosa.
0: E noi adesso ci ascoltiamo Sotto questo sole di Ladri di biciclette. E adesso ritorniamo sempre qui, tra poco.
2: Non è il chiave della Vespa che andiamo.
3: No, sono depresso.
2: Come sei depresso? Dai che andiamo.
3: No, sono depresso, sono giù sui BG, un altro.

0: Questa era Sotto questo sole di Paolo Belli, che abbiamo avuto proprio qui in studio, e siamo veramente onorati di averlo avuto qui. E adesso io vi faccio salutare il regista e sceneggiatore romano, nato nel 1966, che tra l'altro oggi come oggi è appunto, secondo me, uno degli autori più importanti del cinema italiano, ma non solo, uno dei più importanti registi del cinema italiano. Sicuramente lo conoscete perché avete visto tutti i suoi film, da Perfetti Sconosciuti a The Place, Supereroi, Follemente, Tutta colpa di Freud, ne possiamo citare anche tantissimi altri, e l'abbiamo proprio qui in collegamento telefonico, il maestro Paolo Genovese. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, maestro, oggi noi stiamo parlando della tematica dell'amore felice. Comunque tu, in tutti i tuoi film, l'amore è un filer rouge. Secondo te, in Follemente, appunto, in cui racconti appunto questo primo appuntamento visto dall'interno delle menti dei due protagonisti, emozioni, paure, desideri e contraddizioni che prendono vita come personaggi autonomi, secondo te quanto siamo guidati a volte dai nostri pensieri, e perché a volte il primo appuntamento ci mette così in crisi?
1: Ma siamo guidati quotidianamente dai nostri pensieri. Purtroppo i nostri pensieri a volte litigano tra di loro, ecco, altrimenti penso saremmo molto, ma molto lineari. E il primo appuntamento, quando io ho pensato di fare questo film, mi sono anche domandato nella testa di ognuno di noi quali sono i momenti della vita in cui i nostri pensieri diventano caos, diventano emozione, paura, ansia, e sono tante ovviamente le situazioni della vita topiche in qualche modo, però forse, insomma, parlando di una commedia romantica, il primo appuntamento è quel momento in cui cerchiamo di dare tutto, cerchiamo di dare la versione migliore di noi, combattiamo un po' con i nostri pensieri, con la nostra mente, per decidere cosa fare, cosa dire, come comportarci, come piacere, come essere accettati alla fine, ecco, perché tutto poi alla fine a volte si riduce a un discorso di volere essere accettati, volere essere voluti bene.
0: Ecco, dal momento comunque anche in Supereroi, per esempio, no, Marco e Anna comunque si incontrano, si innamorano, e il film comunque segue la loro storia che attraversa gli anni e racconti tante sfide quotidiane che ogni coppia comunque affronta. Secondo te, oggi come oggi, dal momento in cui comunque viviamo una digitalizzazione estrema, restare insieme oggi è diventato, secondo lei, un atto eroico?
1: Ma può esserlo, ecco. Supereroi racconta le difficoltà dello stare insieme, e appunto il titolo in qualche modo è simbolico, e racconta i due personaggi come dei supereroi che riescono a sopravvivere alle difficoltà della vita. Ma probabilmente sì, nel senso che anche rispetto, insomma, alle generazioni passate, mi viene da pensare alla generazione dei miei genitori, dove la coppia aveva una maggiore stabilità, ma non probabilmente non per motivazioni affettive, anche spero, mi auguro che molte fossero stabili per motivazioni affettive, ma altre anche per motivazioni sociali, no? Dove il separarsi era un qualcosa di difficilmente contemplato. Insomma, se pensiamo al divorzio, mi pare la legge sul divorzio addirittura del 74, cioè prima legalmente non c'era la possibilità di separarsi, quindi ma anche, insomma, socialmente quasi tra virgolette si doveva stare insieme, quindi molte coppie rimanevano insieme assolutamente per amore, ma altre alla fine anche per motivazioni sociali, familiari. Oggi c'è una grande flessibilità, diversa flessibilità in qualche modo, e quindi la scelta probabilmente è più consapevole, e il fatto di separarsi se la coppia non funziona è qualcosa di assolutamente socialmente accettabile.
0: Maestro, l'abbiamo persa in questo momento. Pronto?
1: Sì, eccomi.
0: Può ripetere l'ultima frase?
1: Ma dicevo che oggi socialmente è assolutamente accettato, no? La separazione, il divorzio se una coppia non funziona, è abbastanza normale il fatto di separare le proprie serate.
0: Ultima domanda, maestro: qual è la canzone italiana che in qualche modo, di cantautore italiano, ti fa pensare all'amore felice?
1: No, ce ne sono tante, insomma, ce ne sono veramente, veramente tante, perché l'amore felice ha diverse sfumature, no? Qual è l'amore felice? Boh, il primo? Forse mi emozionano sempre gli amori adolescenziali, se devo dire, perché sono quelli che ci hanno fatto a tutti battere il cuore in maniera più forte. Quindi canzoni come Alba Chiara o Questo piccolo grande amore, insomma, che raccontano quegli amori impauriti in qualche modo, iniziali, in quella fase in cui non conosciamo bene l'amore, non conosciamo bene il sesso, i rapporti, eccetera. Quel tipo di relazioni così fragili mi emozionano sempre, quindi anche le canzoni che le cantano mi piacciono.
0: Noi ringraziamo al maestro Paolo Genovese per essere stato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Maestro, fai un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Un saluto a tutti gli spettatori in questa caldissima giornata di luglio e buon ascolto.
0: Grazie maestro, che tra l'altro tra pochissimo ascolteremo tutte le canzoni che trovate all'interno dei film di Paolo Genovese, da Follemente di Levante a Supereroi di Ultimo a Tutta colpe di Freud di Daniele Silvestri. Noi ringraziamo il maestro Paolo Genovese per essere stato qui. Ciao maestro, ciao.
1: Buona giornata.
0: E adesso ci ascoltiamo proprio Follemente di Levante. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, perché adesso tra poco è il momento della mitica Elka in Nero. A tra poco.

0: E questa era follemente Dilevante, che tra l'altro è stata anche candidata di recente ai Nastri d'Argento, che trovate all'interno del film Follemente di Paolo Genovese. E adesso siete sempre qui con La Voce delle Emozioni insieme a me, Carmela De Rosi, su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Piccolo riassunto: nella prima parte abbiamo avuto Paolo Belli, dove abbiamo raccontato l'amore felice mediante la musicalità e le canzoni di Paolo Belli, ma adesso parliamo dell'amore felice e anche della musica, di come questa emozione è stata raccontata dai cantatori del passato rispetto a quelli del presente, insieme ad El Cainero, cantautrice e performer che unisce sonorità urban pop e tradizione napoletana, vincitrice di Aria Sanremo nel 2021, che ha partecipato alle semifinali di Una Voce per San Marino e si è esibita anche al concerto di Natale in Vaticano. Ha raggiunto un grande attenzione con Nun t'annamurà, che tra l'altro sembra proprio quasi un inno a non innamorarci, ma tra poco lei ci spiegherà anche il perché. Presentata a Sanremo Giovani, e nel 2026 si è esibita sul palco del concertone del 1° maggio, tra l'altro essendo la terza finalista del grande contest dedicato agli emergenti One M Next. E adesso ve la faccio salutare. Ciao El Cainero.
1: Salve a tutti.
0: È El Cainero, che poi tra l'altro vuoi dirci anche il tuo nome e il tuo cognome reale, visto che El Cainero è la tua, no, è il tuo nome d'arte, no?
1: Allora, il mio nome è Noemi e il mio cognome è Cainero.
0: Wow.
1: Quindi l'hai scoperto adesso che...
0: No, io già lo sapevo, te che... so. Volevo che tu lo dicessi ai tuoi ascoltatori.
1: Ok, che il mio nome d'arte è il mio cognome, quindi è Cainero.
0: E... fantastica questa cosa.
1: Ed è un cognome austriaco, questa skill me l'ha data mio nonno, che mi ha detto... veniva appunto... è austriaco.
0: Sì.
1: E deriva da Kainer con la K e significa uomo libero.
0: Wow, quindi tu sei una donna libera.
1: Esatto.
0: Ora raccontaci un po' di te, dal momento in cui qui sei alla Voce delle Emozioni e tu comunque vivi la musica, no? A livello emozionante. Poi tra l'altro sei proprio arrivata qui dopo aver fatto un tuo esame, no? Importante, in pianoforte, hai preso anche un bel voto. Quindi diciamo che lei studia musica, è una studiosa di musica. Ecco, la domanda che vorrei farti è: quando hai capito che questa sarebbe stata la tua vita in qualche modo, e subito i tre incontri più importanti che sono stati fondamentali per arrivare a dove sei adesso arrivata? Perché è importante tutto quello che hai fatto.
1: Certo, io ho iniziato nel 2018 ad Amici ed ero completamente non sapevo assolutamente che cosa fare nella mia vita. Ovviamente avevo 18 anni, ero appena uscita dalle superiori e sono entrata ad Amici. Ho fatto 4 mesi su per giù al programma e da lì ho capito che forse con la mia voce potevo raggiungere qualcosa. E prima di quel giorno io volevo fare lingue, volevo fare mediazione linguistica alla Sapienza.
0: Addirittura. E perché?
1: Ma perché venivo da ragioneria, indirizzo turistico, e mi piacevano le lingue e quindi volevo intraprendere quel mondo lì. Però io sono nata grazie alla musica, perché i miei genitori si sono conosciuti facendo piano bar.
0: Che meraviglia questa cosa. Sembra quasi

0: Mira anche alla storia di mia madre e di mio padre, sai?
1: Beh, diciamo è una storia bellissima, perché io posso dire di essere nata grazie alla musica, cioè, ma letteralmente, perché se mia mamma non si fosse mai presentata a mio padre come cantante, perché mio padre è tastierista, sassofonista, lui stava con Olimpio Riccardi, che adesso è il sassofonista dei Vazzanicchi, con Valerio Lundini, aggiungo questa cosa. Quindi,
0: che fantasticità.
1: I miei si sono conosciuti così. E da lì poi sono arrivata io, mia nonna anche cantava, purtroppo non c'è più mia nonna, però è stata parte fondamentale di questo sogno, perché lei proprio mi voleva vedere cantare tutti i giorni, io facevo il coro e la chiesa, figurati, è iniziato tutto così a 7 anni. E poi i miei genitori hanno una cultura musicale molto importante, perché mi hanno fatto ascoltare per la prima volta Pino Daniele. E niente, mi sono innamorata della musica.
0: Ed è iniziato poi il percorso. Questo percorso. Sì. Allora, parliamo adesso del tuo ultimo brano, no? Che poi comunque hai cantato lì sul palco del primo maggio. Io stavo dicendo sul palcone. sul palco del concertone del primo maggio, che è appunto Nun t'annamora. Mm-hmm. Qua siamo nella... la tematica di oggi è l'amore felice. Tu scrivi Nun t'annamora. Come mai sta cosa? Nun t'annamora.
1: Nel senso... il mio non ti innamorare è non perché non mi piace l'amore, assolutamente, è bellissimo innamorarsi, però non ti innamorare dell'apparenza, cioè non ti innamorare dell'aspetto fisico, innamorati della parte più importante, che è quella intellettuale, non guardare solo l'estetica. Cioè, vai a fondo alla persona, quindi non ti fidare dell'apparenza, perché a volte ti può far male, ecco.
0: Com'è stato calcare quel palco, il palco del primo maggio?
1: Bellissimo, è stato il mio primo maggio e sono stata strafelice di condividere il mio palco con i miei musicisti, anche loro stralaureati, autodidatti, stupendi, quindi anche per loro è stata un'emozione unica, e ho sentito tanto la potenza di quel palco, che ha una storia
0: pazzesca, dal 1990. E allora, concertone del primo maggio, cosa ti aspettavi dal pubblico? Ti aspettavi comunque quella ovazione quando sei salita? Io ricordo, poi comunque tu hai una presenza scenica veramente non indifferente.
1: Grazie, veramente
0: no,
1: grazie.
0: No, tu lo sai, io sono critica, io dico le cose che penso, quindi prenditelo questo complimento.
1: Assolutamente, ti ringrazio. E beh, non me l'aspettavo, hanno ballato, applaudito, hanno
0: cantato come se già conoscevano,
1: esatto,
0: la tua canzone.
1: Per me è stata la mia prima volta anche in questo senso, sarà perché mi sono veramente divertita. Io ho detto non mi interessa di come uscirà la voce, perché io sono molto autocritica, dato che studio canto, studio al conservatorio, quindi ho quell'autocriticità. Ho detto questa volta non mi interessa, mi voglio solo divertire, e così è stato.
0: Allora, ci scrive un nostro ascoltatore, dove scrive: io trovo che l'amore sia una scoperta continua e meravigliosa, in particolare perché ogni amore ha sempre un'intensità e frequenza diversa, anche nello stesso rapporto di coppia, che cambia di livello anche dopo eventuali pause. Cosa pensi?
1: No, la pausa, io non sono contro alle pause.
0: Quindi?
1: Cioè, se ti prendi una pausa sei già indeciso, quindi per me l'amore deve continuare anche nelle difficoltà, e le pause per me sono solo una scusa.
0: Ma lui continua a scrivere: io per esempio ho avuto 2 matrimoni con varie interruzioni, sia nel primo che nel secondo, ed ogni volta il ritorno è stato un cambiamento e miglioramento della coppia. L'amore è l'essenza nel valore della vita, che dà un senso al tempo, unica vera ricchezza nel passaggio terreno. Cosa pensi?
1: Beh, è una bellissima prospettiva, una bellissima visione di questo prendi l'amore e cerca di imparare dagli errori. Comunque è la vita che ti chiede questo. La vita ti richiede di imparare dai propri errori, dai propri no. Quindi anche in una coppia, secondo me, è fondamentale. Però, nel senso, quando si rompe qualcosa difficilmente la recuperi. Quindi, però ognuno ha i suoi punti di vista, giustamente.
0: Excursus, che esperienza è stata Sanremo Giovani, appunto il concertone di Natale in Vaticano, anche Una voce per San Marino. Che tipo di esperienze sono state e quanto sono state formative, soprattutto anche per la preparazione di un palco del genere, del concertone?
1: Guarda, io sono contenta che mi è successo prima del 1° maggio, perché mi ha fatto capire dove ho sbagliato e che cosa dovevo migliorare. Infatti è proprio da Sanremo Giovani, io il giorno del 1° maggio ho detto: non voglio fare gli stessi errori che ho fatto a Sanremo Giovani, cioè quello di pensare alla voce. Invece io dovevo pensare a godermi il momento. Diciamo, Sanremo Giovani non me lo sono goduto tanto perché ero in ansia, ero talmente ansiosa, perché per me era proprio la prima volta in assoluto che stavo davanti, cioè amici sì, è stato nel 2018, però è passato troppo tempo, me lo sono un po' dimenticato, l'emozione della televisione, l'emozione anche di una sfida. A me le sfide non piacciono tantissimo, io preferisco stare lì per me stessa, non perché devo cacciare qualcuno, cioè questa certo. tipologia di format è. Però Sanremo Giovani mi ha dato tanto, tanti insegnamenti, sì.
0: Quale artista ti ha insegnato più sull'amore? Io so già la risposta, va.
1: Pino Daniele.
0: Pino Daniele.
1: Lo so. Ma Pino, perché per me ha una canzone per ogni evenienza. Io la vedo così. Per dirti, oggi al pianoforte ho portato un Nume Scuccià.
0: All'esame,
1: esatto. Perché cioè, Pino ha, diciamo, dettato un po' le leggi della vita. Io penso che ogni canzone parla di un'emozione, parla di un'esperienza, e pochi lo sanno fare così bene. E non ha lui non ha cantato solo in napoletano, ha cantato anche in italiano, secondo me anche per una scelta stilistica sua. Il napoletano è meraviglioso, io vengo appunto da Pino Daniele e sembra che io e Paolo Belli ci siamo messi d'accordo, perché abbiamo gli stessi gusti.
0: Esatto.
1: Facciamo tutti e due, abbiamo fatto il conservatorio, quindi per me quella musica lì rimarrà sempre nelle vite anche dei giovani, non c'è niente da fare.
0: Rimanete sempre qui con La voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, o in DAB se siete in auto. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Purtroppo io avrei voluto tanto mettere in un Tannamurà, ma ce l'ascoltiamo domani, carissimi ascoltatori. Ora ci ascoltiamo La noia, perché un po' anche annoiarci in amore non fa male.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: E questa era La Noia di Angelina Mango, che tra l'altro è l'ultima canzone che ascolterete oggi, carissimi ascoltatori. Ma adesso chiediamo subito, perché qui abbiamo proprio a Malgioglio. Malgioglio, cosa pensi di questa canzone di Angelina Mango?
1: Molto, molto, molto bella, devo dire.
0: Sì? Ti piace?
1: Mi piace molto l'Angelina, sì, sì.
0: Commenta un po' qualcosa. Ora il nostro Malgioglio l'abbiamo scollegato, e perché era uno scherzo, carissimi ascoltatori, vi faccio intanto risalutare Cainero, perché dovete sapere che Cainero si chiama Cainero e non è il Cainero.
2: Abbiamo fatto uno scherzo anche qui.
0: Giusto?
2: Certo, no, ci sta, vabbè, ma io e Carmela ci conosciamo ormai.
0: Ecco, raccontaci un po' appunto dei tuoi prossimi progetti, ok?
2: Allora, il 10 luglio uscirà il mio nuovo brano, che si chiamerà Ave Maria, e poi girerò un po' nei dintorni della mia carissima Terracina, perché vengo da Terracina, che sto tra Roma e Napoli, e quindi avremo delle date nei dintorni.
0: Wow!
2: Al mare.
0: Ora però, senza fare scherzi, okay, ci colleghiamo davvero con Malgioglio. Malgioglio, cosa pensi della Noia di Angelina Mango?
3: Mamma mia, veramente, buonasera a tutti quanti, tesori, veramente. Io penso che La Noia sia una canzone veramente imponente, come quando io mangio la papaya a colazione, tesoro, veramente. Io penso, mi sento in forma veramente quando sento La Noia, veramente quando la mattina a colazione la sento, veramente per tutto il giorno sento questa energia dentro che mi veramente. No, veramente lo posso dire, è fantastica.
0: Ascoltami Malgioglio, ma tu, visto che comunque di recente, non lo so se ti sei fatto un giro a Roma, ma per caso a Cainero, quest'artista emergente, l'hai mai ascoltata?
3: Certo, tesoro, veramente, io l'ascolto sempre, veramente, e anche lei, io credo veramente che sia un artista emergente veramente molto imponente, quindi mamma mia, continua così, che è fantastica anche lei.
0: Cainero, vuoi rispondere a Malgioglio?
2: Grazie, sono felicissima, mi sto commuovendo.
0: Ecco, ora però vediamo cosa pensa di te Massimo Boldi, adesso lo chiamiamo, ok? Massimo, ci sei? Massimo, pronto? Massimo Boldi?
4: Allora, un pomeriggio tutti quanti, scusate. Te lo posso dire che qui è un caso pazzesco, eh. Allora, ma io te lo devo dire, Calimero, per me la cosa, io te lo devo dire, come mai? È fantastica. Io
0: ti
4: me
0: piace.
4: La sempre a Milano,
0: Senti Massimo, ma ci vuoi dire la canzone che ti fa pensare in qualche modo all'amore felice?
4: Poi allora, io l'amore felice veramente è una canzone che è fantastica, quella dei The Colors, che fa presto, che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto a far l'amore, questa non è Ibiza, è là veramente, io me ne ciulo, scusa, me ne ciulo, ho pensato l'amore, ma non posso dirlo, scusa, però ma, sai che io sono un grande cantante, canto delle canzoni importanti, canto, ma te lo dico cosa canto, canto
0: Massimo.
4: Una canzone, canto anche...
0: Massimo, guarda, noi ti ringraziamo per essere stato qui con Rai Radio Tutta Italiana, però adesso purtroppo ti devo lasciare, e perché voglio necessariamente chiamare a Maria De Filippi, perché Maria De Filippi ha conosciuto Cainero, perché Cainero è stata ad Amici, e quindi vorrei sapere perché Maria De Filippi non ha preso Cainero ad Amici.
5: Allora, un pomeriggio a tutti, sono Maria. Allora, Cainero per me rappresenta davvero la musica italiana, però devo dire che non so come mai, però quest'anno potrà ritornare secondo me ad Amici, e secondo me un pensierino ce lo farò per prenderla, e quindi mi raccomando che lei sarà la prossima finalista di Amici.
0: Grazie Maria, grazie. Adesso dobbiamo necessariamente chiudere il telefono, perché Cainero vuole fare una domanda invece, se è possibile, se Patti Pravo fa un feat con lei.
4: Io fai il fit, io non so, io ho capito, io so, facciamo con la bambola, tu mi fai girare,
6: come fossi una bambola.
0: Dobbiamo dire la verità, ragazzi. Lui è il mitico, il più grande imitatore italiano, Andy Bellotti. Andy, saluta Rai Radio Tutta Italiana.
4: Un saluto a Rai Radio Tutta Italiana, vi voglio tanto bene, veramente un'emozione essere qui con te. E poi posso dire, insomma, dopo le tantissime esperienze con Fiorello alla mattinanza e tante, insomma, edizioni di tali e quali, posso dire che, insomma, essere qui da te veramente posso dire che è una ventata di aria fresca, veramente un programma, come posso dire, veramente incredibile, fatto di giovani, fatto, insomma, di esperienze diverse, insomma, quindi mi piace molto, l'ascolto sempre e quindi devo dirti, come posso dire, che sei anche tu veramente una grande professionista.
0: Speriamo quindi di fare qualcosa insieme, Andy, magari proprio qui in radio.
4: È quella la cosa che, insomma, potrebbe essere veramente un bel connubio da tra imitazioni e poi, non so, un po' di comicità che ci vuole sempre in questo mondo così, insomma, particolare, anche un po' di sorriso, come si dice.
0: Grazie,
4: come
0: Andy, grazie assai. Noi purtroppo ti dobbiamo lasciare, grazie per essere stato con noi, ci vediamo presto e sicuramente speriamo di iniziare questo percorso insieme, magari, chissà, proprio qui. Ti mandiamo un abbraccio da Rai Radio Tutta grazie. Italiana. Ciao Andy.
4: Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti, Andy. Grazie.
0: Siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a mandarci i vostri messaggi. Un'ascoltatrice ci dice: la magia dell'amore è come un volo pindarico che non ha momenti di sospensioni reali. Però a questa ascoltatrice adesso la rispondiamo così: Cainero, cantaci un po' di Punta Namurà, okay, a cappella, dai, okay, facciala ascoltare un po'.
2: Ok. Baciami come Calypso, nel mare, negli occhi, you can stop. Ma che non può fare non da innamorare. Tu sei nato, scusi, non credere. Dice che sa peggio una vivere, già lo sai. Non da innamorare, non da innamorare, non da innamorare. Carmela, non da innamorare, non da innamorare, non da innamorare.
0: Qualcos'altro, qualche altro pezzo tuo, dai,
2: altro
0: facci una,
2: mio.
0: Sì,
2: aspetta,
0: una carrellata di
2: ti spoilerò Ave Maria?
0: Sì, me la puoi, okay, spoilerare, dai.
2: Al 10 luglio esce Ave Maria e fa: Ave Maria, ti prego, portami via. Dove

0: Continua, continua, faccela riascoltare.
1: Ok, di nuovo. Ave Maria, ti prego, portami via dove sorgi.

0: Un'altra, l'ultima.
1: Allora c'è Male, che è uscita a marzo, e fa: sai che la voce non segue la scia della felicità, e sai che la rabbia si prende quel posto che non aveva mai raggiunto, che poi è distrutto.
0: Ascoltate Kai Nero, perché è veramente un artista fenomenale. Di i tuoi riferimenti, dove ti possono trovare.
1: Mi potete trovare su Instagram con scritto Kai Nero trattino basso, su Facebook Noemi Kai Nero, su TikTok sempre Kai Nero, e quanti altri social abbiamo? Penso finiti.
0: Spotify, chiami giusto. Su Spotify.
1: Ah, su Spotify invece, perché ho detto la parte social, su Spotify sempre Kai Nero, Amazon Music, potete trovarmi lì, YouTube,
0: insomma dappertutto. Noi ringraziamo a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ospiti che sono venuti qui all'interno del Metastudio di Via Asiago. Ringrazio Paolo Belli, ringrazio Kai Nero che è qui con me, ringrazio Andy Bellotti per essersi collegato al telefono, il Paolo Genovese, ringrazio tutti i miei ospiti delle scorse puntate, perché questa è la penultima puntata della Voce delle Emozioni. Domani sarà l'ultima, sempre dalle 16.30 alle 18, poi ci rivedremo, si spera, ma non posso spoilerarvi troppo perché non si spoilerà. Però sì, siamo arrivati alla fine di questo viaggio dell'amore felice. Abbiamo scoperto che l'amore può nascere da una conchiglia come Venere, affrontare mostri come Perseo, resistere alle difficoltà come Renzo e Lucia, diventare musica con Paolo Belli e Kai Nero e trasformarsi in cinema grazie alle storie di Paolo Genovese e anche in imitazioni grazie ad Andy Bellotti. Forse l'amore felice non è quello perfetto, forse è quello che continua a scegliere l'altro ogni giorno, è quello che sa ridere di se stesso come nei film di Paolo Genovese, è quello che trova il ritmo giusto come nelle canzoni di Paolo Belli, è quello che accetta le nostre follie senza smettere di credere nella bellezza dell'incontro. E io ringrazio i nostri ospiti e vorrei dire a voi ascoltatori: continuate ad amare, a sognare, a lasciarvi sorprendere dalla vita, perché in fondo ogni storia d'amore felice è diversa, ma anche se triste non importa, perché tutte hanno una cosa in comune: sia l'amore felice che quello non felice in qualche modo ci rende migliori. Grazie, ancora grazie. Noemi.
1: Grazie, è stato
0: salutaci. Abbiamo ancora un minuto.
1: Beh, ciao ascoltatori di Rai Radio Tutta Musica Italiana. Io sono stata benissimo, grazie Carmela, e veramente continuate a sognare e a credere nell'amore.
0: Leggiamo proprio l'ultimo messaggio del nostro ascoltatore che ci scrive: grazie per averci fatto conoscere Kai Nero.
1: Grazie.
0: Grazie carissimi ascoltatori, grazie ancora, vi saluto qui dalla Voce delle Emozioni, da Carmela De Rose, dal Metastudio di Via Asiago di Rai Radio Tutta Italiana. Io vi aspetto sempre qui domani dalle 16.30 alle 18, qui su Rai Play Sound e Rai Radio Tutta Italiana o in DAB Radio. E non posso dimenticarmi di ringraziare ancora Noemi.
1: Grazie.
0: Qui in arte Kai Nero, tutti i miei ospiti, ma soprattutto tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Vi aspettiamo sempre qui dalle 16.30 alle 18 e domani mattina anche dalle 7 alle 10 ci saranno la Giulia Ragazzini e Rossella, dalle 10 alle 12 Julian Borghesan, e poi ci rivediamo sempre qui con la Voce delle Emozioni. Ciao.
1: Ciao.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: mare insieme a te.
1: Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?

sentono in me.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

vivere in una città. Guarda bene come c'ha, con c'ha.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Oh, ve lo dico, raga. Ci siamo per cambiare il gioco.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, naturalmente è Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana. I fatti di un anno e un anno di musica, di successi di quell'anno. Il 2009 è l'anno del quale ci interessiamo oggi. L'8 gennaio viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della genziana blu. Il 20 gennaio giura a Washington Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad oltre 2 milioni di persone. 6 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 fa tremare la provincia dell'Aquila alle 3.32 della notte, provocando 308 vittime, 1.500 feriti, 65.000 sfollati ed il crollo di molti edifici. Il 10 aprile si celebrano i funerali di Stato. Il 23 aprile il Consiglio dei Ministri sceglie l'Aquila come nuova sede del G8 del 2009. 29 giugno, Viareggio, ore 23.48, deraglia un treno merci con 14 cisterne di GPL. Una esplode, causando crolli ed incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. 1 ottobre, violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo. Decine di morti e dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Tra i film usciti nel 2009 si ricorda Avatar, Harry Potter e il principe mezzo sangue, Twilight Saga, New Moon, Angeli e Demoni, L'era glaciale 3. Ci lasciava nel 2009 Mino Reitano. Il 19 febbraio moriva Oreste Lionello, attore e doppiatore italiano. Ci lasciava il 15 maggio Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e scrittrice italiana. Veniva meno il 25 giugno uno dei cantanti pop più famosi del secolo, Michael Jackson. L'8 settembre moriva Mike Bongiorno. Il 1 novembre Alda Merini, la poetessa. E chiudiamo con Sanremo. Il 2009 vedeva vincere Festival di Sanremo La Forza Mia di Marco Carta. Luca Eraghe di Povia arriva secondo e Sal Da Vinci Non riesco a farti innamorare. E adesso ci ascoltiamo un anno dei successi radiofonici del 2009.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso,

Miei mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

lasciarmi, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Se te sapesse dicerano a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma i sassi a luce a terra per vedere se tu sei vero e io sono veramente.

0: spiegazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco. Sembrerebbe che possa vivere...
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.